0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Emozione notte.
3: Emozione notte.
4: Come sabes?

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Seconds and counting. Astronauts report it feels good. T minus 25 seconds.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

people in Paris. Chestnut blossoms. Holiday tables.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme, naturalmente per tanta tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93,4, 95,3, Praia. Radio Empire, 94,9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87,7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101,800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre al dialogo nel buio alle 17 del mattino, ma anche alle 4.50 del mattino in replica su Disabili International Radio in tutta Italia. E abbiamo oggi una scuola di Vercelli che è presentata dalla professoressa. Professoressa?
2: Scusi,
1: Sì.
2: Dica.
1: La professoressa.
2: Stefania.
1: Stefania.
2: No, mi sono allontanata.
1: Si è allontanata, non fa niente, non succede niente. Qua. Quelle, le preregistrate, posso dire. Professoressa, adesso ci presenti i ragazzi della sua scuola e la sua scuola intanto. Una scuola è una scuola di Vercelli che...
2: Allora, noi siamo un istituto professionale per la sanità e l'assistenza sociale.
1: Sì.
2: E presento allora i miei alunni.
1: Sì.
2: Martina.
1: Sentiamo.
3: Ciao.
1: Ciao Martina, poi.
3: Salve.
2: Aurora.
4: Ciao.
1: E questa è Aurora.
2: Poi c'è Doa.
5: Ciao.
1: Doa, sentiamo Doa.
2: Sole.
1: Sole.
6: Ciao.
1: Ecco, buongiorno Sole, giustamente.
2: Ed poi? Emanuele.
7: Emanuele,
1: mi pare l'unico maschietto, mi pare, alla fine.
7: Sì.
1: Bene, allora, vuole fare lei la domanda sul dialogo o la faccio io?
2: No, faccio lei.
1: Faccio io una domanda. Allora, qual è stato il momento più bello che avete vissuto in questo percorso di un'ora? Chi inizia? Ogni volta dite il vostro nome.
3: Sono Martina, sì. Per me il momento più bello è stato quando abbiamo toccato le piante, abbiamo cercato di capire che piante fossero.
1: Erano vere?
3: Sì.
1: Bene.
3: Sì.
1: Confermiamo che erano
3: sì,
1: vere.
3: Sì, sì.
1: Perfetto. Altra persona che ci chiede, dice qualcosa?
3: Aurora.
4: Aurora.
1: Sì.
4: E il momento più bello secondo me è stato quello del bar, perché comunque è stato un momento di convivialità.
1: Sì.
4: Ed è strano approcciarsi a una cosa che è completamente nuova per noi.
1: Un bar al buio, insomma.
4: Esatto.
1: Non si vede tutti i giorni. Altra persona che viene adesso?
8: Sole.
1: Sole.
8: Per me è stato il momento più bello quando si ha un rapporto proprio di fiducia tra la guida e noi, quindi una persona che comunque non conosciamo, e il rapporto di fiducia che si instaura in questo percorso.
1: È così, il sole al buio. Bene. Altra persona che ci racconta qualcosa.
9: Emanuele, vai andare a dire tu quando è il momento più bello.
1: Chi viene?
7: Emanuele,
1: vieni di tu, allora, vieni, unico
7: momento
1: ragazzo.
7: Più bello?
1: Sì.
7: Non lo so, è difficile perché è stato bello tutto.
1: Sì.
7: Poi dover... guarda, penso che a me mi sia piaciuto dover usare il bastone per capire lo spazio intorno a noi.
1: Ecco, quindi per te non vedenti questo bastone... Sì, effettivamente stanno facendo molte cose elettroniche nuove, altre, però poi alla fine si torna sempre al bastone. Anch'io ho fatto tante prove, tante cose, ma il bastone purtroppo è la cosa classica che ci scandaglia il, ecco. Invece facciamo una domanda a voi tutti quanti. Per voi che importanza ha il muro per i non vedenti? Che importanza ha il muro per i non vedenti?
7: Cosa sia? Cosa è il muro dei non vedenti?
1: Il muro. I muri sono importanti, forse ve ne dovreste...
7: Penso di sì.
1: Sì, perché ci orientano praticamente, anche per strada, il muro con il bastone lo seguiamo e purtroppo spesso vicino ai muri ci mettono le biciclette, i monopattini, i motorini e per noi insomma andiamo a sbattere. Quindi ecco perché il muro è una cosa importante per noi. Avete qualche domanda da fare sulla disabilità visiva? Anche a me personalmente qualche curiosità? Io sono qui a disposizione.
9: Sei cieco dalla nascita oppure...
1: Allora, sei lontana dal microfono, ora l'ho capito lo stesso. Okay.
2: Scusami, sì. Volevo sapere se tu sei cieco dalla nascita.
1: No, oppure... Io ho avuto glaucoma congenita da 6 mesi e la vista si è persa fino durante i primi dieci anni di vita. Quindi ricordo i vostri colori, man mano che parlate è una cosa strana. Io vi immagino, cioè voi pensereste che il non vedente vede buio assoluto o non vede niente. Chi ha visto invece come me, sentendo una voce, pensa magari il vestito com'è oppure una maglia, per esempio per te, per te immagino
2: come mi immagini?
1: Con una maglia rosa.
2: Rosa?
1: Sì, come ce l'hai la maglia?
2: Nera.
1: Allora non ho vinto niente. Bene,
2: non
1: ragazzi,
2: hai vinto niente.
1: È stato un piacere.

0: Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora un buongiorno a tutti quanti voi, anche se è sera, perché stiamo registrando a dialogo nel buio di sera con il Caffè Noir, la trasmissione che praticamente i ragazzi vanno anche a bere qualcosa con il pianoforte. Abbiamo qui Amelia. Buonasera Amelia, come stai?
2: Ciao, tutto bene, tutto grazie.
1: Bene. Tu vai a scuola, Amelia, vero?
2: Sì.
1: Che classe fai?
2: Prima media.
1: La prima media, perfetto. Quest'anno come sta andando? Sta andando bene, sì?
2: Sì, tutto bene, me la cavo.
1: Le tue materie preferite quali sono?
2: Musica ed educazione civica.
1: Ah, ecco, quindi stasera sei venuta e hai ascoltato anche il pianoforte, giustamente.
2: Sì.
1: E allora, per te questo viaggetto nel dialogo del buio, com'è andato?
2: È stato molto bello anche provare cosa provano i ciechi tutti i giorni.
1: Sì.
2: È stato un po' difficile all'inizio perché dovevo un po' capire come funzionava tutto, anche perché c'erano dei miei compagni che facevano un po' di rumore, ma dopo tutto è andato bene, mi è anche piaciuto molto.
1: Ti hanno fatto un po' di dispetti anche?
2: No, è stato bello.
1: Allora, tu ti sei rientrata nella parte dove c'è il boschetto. Il boschetto,
2: sì.
1: Sei accorto che c'erano delle piante?
2: Sì, anche la guida che ci ha accompagnato ci ha fatto riconoscere vari tipi di piante. Tipo c'era il bambù.
1: Sì.
2: L'alloro.
1: Poi il rosmarino.
2: Sì, anche.
1: Hai sentito l'odore del caffè per caso?
2: No, quello no.
1: Non te l'hanno fatto sentire. E poi sei andato anche in una casa, in una casetta dove c'erano dei cappelletti.
2: Sì, sì.
1: Cosa hai visto?
2: La guida all'inizio ci ha fatto riconoscere delle statuette degli animali, dinosauri, animali normali.
1: Sì.
2: E poi ci ha fatto girare un po' per la casa. Io ho riconosciuto qualche quadro,
1: sì,
2: con tridimensionale.
1: Hai riconosciuto anche un telefono per caso?
2: No.
1: Non c'è. C'era anche una tastiera del computer e altre cose. E poi siamo andati nella città. Nella città cosa hai trovato tu?
2: C'era una moto.
1: Sì, una Suzuki quella era. Poi
2: una macchina.
1: La macchina era una Panda.
2: Sì.
1: E poi hai sentito il rumore del semaforo, dei rumori.
2: Sì, c'erano i rumori delle macchine in retromarcia, semafori,
1: ecco,
2: vari.
1: Che per noi non vedenti la città, insomma, è veramente un pericolo. Poi sei andata al bar e lì hai trovato la musica.
2: Sì, mi è piaciuto molto il bar, anche perché non me l'aspettavo di mangiare e bere proprio qualcosa.
1: Patatine,
2: sì, ho mangiato delle patatine e poi ho anche delle noccioline e ho bevuto una bevanda con l'ananas, molto buona.
1: Ecco, perfetto. Tu torneresti ancora quindi qui?
2: Sì, è stata una bella esperienza, mi piacerebbe visitare anche altre stanze, quindi sì, ci ritornerei.
1: Da grande che vorrai fare tu invece?
2: Domanda molto difficile. Mi piacerebbe fare qualcosa che c'entra con le scienze, in particolare lo spazio.
1: Bene Amelia, hai qualche domanda ancora da fare sui non vedenti, sulla musica? Anche a me direttamente, domande personali, non ti preoccupare, chiedimi tutto se vuoi.
2: Prima ci hai fatto vedere come i ciechi leggono.
1: Sì, con la scrittura Braille.
2: Sì.
1: Ha scritto Braille, era Luigi Braille che ha inventato questo sistema 200 anni fa e praticamente è basato su 6 puntini che vengono messi insieme. L'A per esempio è un puntino solo questo, la B sono 2 puntini così, la C sono così e la D sono in questa maniera invece. La G di Giuseppe invece sono 4 puntini. Su questi 6 puntini è fondato tutto l'alfabeto e anche la musica. Per esempio la D vuol dire Do, la E vuol dire Re, eccetera, eccetera. Però adesso che tu hai detto questa cosa io ti farò un regalo a fine.
2: Grazie.
1: Ti ringrazio per essere stata con noi, ti auguro una buona serata e a risentirci presto.
2: Grazie mille.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International.

0: Radio, anche in questo giorno siamo a Dialogo nel Buio, però in versione serale. Infatti è una versione che stiamo registrando di sera, ma andrà in onda di mattina naturalmente, e abbiamo tre amici che sono venuti a trovarci al Dialogo nel Buio, ma anche al Caffè Noir, un programma che viene fatto il sabato sera in genere con cocktail e l'altro. Allora sentiamo le voci di
1: Ana
0: e poi
2: Alanna,
0: Nicola. Allora, parliamo di intanto con Ana. Ana, com'è andata questa passeggiata al buio e poi com'è andata la consumazione al bar?
1: Io sono una persona che adora camminare nel buio e posti bui in generale, quindi questa esperienza per me è stata molto gradevole in generale.
0: Quindi cioè, a occhi, diciamo che l'hai fatta a occhi chiusi.
1: Sì, ad occhi chiusi.
0: Non hai avuto paura di niente?
1: Per l'esperienza in generale mi sono divertita molto, sì. Specialmente quando dovevo lanciare il bastone in giro e riaccogliermi con i miei compagni.
0: Certo.
1: Per il bar,
0: sì,
1: è stata una bella esperienza, su. Le noccioline e patatine erano buone,
0: sì.
1: Il succo, o dire bevanda analcolica, era molto buona,
0: sì.
1: Solo quando mi sono rovesciato addosso, quindi okay, oltre a quello va bene, ma quello è il bello dell'esperienza.
0: È l'incidente di percorso che c'è stato. Allora bene, passiamo il microfono ad Anna.
3: Allora, ecco,
0: per te invece com'è andata la passeggiata?
3: Un'esperienza inaspettata intanto, perché non avevo mai provato a immedesimarmi
0: nell'oscurità sì.
3: E con tutti i tranelli che ci possono essere. Io per esempio mi sono orientata molto poco,
0: sì.
3: E ho avuto qualche difficoltà appunto a capire dove fossi. Mi sono fatta aiutare un po' da rumori di sottofondo.
0: Ecco, ti sei accorta che all'inizio, dopo la prima camera, c'era una foresta, un boschetto?
3: Assolutamente sì.
0: E gli uccelli erano veri o naturali?
3: L'albero abbiamo scoperto che era vero.
0: L'uccello no,
3: forse era una registrata. Rimane un mistero.
0: No, non
3: abbiamo le prove.
0: Le prove no, però sa che erano registrate. Invece gli altri rumori, quelli del traffico, secondo te?
3: Quelli del traffico, e la cosa più difficile è stata il marciapiede per me.
0: Sì, quello vicino alla macchina.
3: Sì,
0: praticamente
3: sì.
0: Quasi tutti ci vanno a sbattere.
3: Sì, sì.
0: È un marciapiede.
3: Ma è un'esperienza emotivamente profonda, una bella esperienza, una bella occasione per ricordarci anche a volte che le difficoltà diventano invece motivo di superazione.
0: Sì, ebbene, e invece al bar com'è andata la parte musicale?
3: Inaspettata, cioè. È stato divertente appunto, soprattutto con l'accompagnamento musicale.
0: Sì.
3: Ma anche lì, un'esperienza unica.
0: Cosa hai bevuto?
3: Cappuccetto rosso,
0: hai riconosciuto che c'è nel cappuccetto rosso? La nonna, il lupo, che c'è?
3: Ci stavo rispondendo anche, ci stavo pensando.
0: No, perché io non sono cioè io non bevo niente, bevo solo acqua, quindi non ho chiesto.
3: No, c'era nel cappuccetto rosso, c'è fragola, sciroppo di fragola, succo d'arancia e basta.
0: Analcolico. Bene, allora andiamo a Nicola a questo punto. Eccoci qua con Nicola.
4: Ciao
0: Nicola, allora per te com'è andata questa passeggiata al Dialogo nel Buio?
4: Sì, diciamo che all'inizio è stato un po' sentirsi fuori orbita, no? Un po' confuso, frastornato, però dopo alcuni minuti sono riuscito a orientarmi e ambientarmi nella nuova situazione, qualcosa di profondo che consiglio a tutti.
0: Ecco, il punto più bello qual è stato?
4: Il punto più bello è quando mi sono reso conto che riuscivo a orientarmi, ad andare da solo. Quello è stato il punto più bello.
0: Quindi,
4: per come sensazioni mie, cioè, la cosa che mi ha colpito,
0: sì,
4: è che si è enfatizzato tantissimo l'udito.
0: Sì,
4: sì.
0: E anche il tatto, diciamo che.
4: Sì, però a me l'udito tantissimo, infatti alcuni suoni, alcuni rumori erano
0: che
4: proprio forti. Sì.
0: Che non ci fai caso in genere, invece ci ha fatto caso.
4: Sì.
0: Veniamo alla parte del bar, allora, dove.
4: Sì, il bar era il mio spauracchio, diciamo, perché poi sì, leggendo il percorso mi sono sempre domandato come se fossi in grado di mangiare e bere al buio, sì, un qualche cosa di nuovo,
0: sì.
4: È un qualche cosa che penso che completi, cioè dia un'ulteriore vista finale, cioè, al percorso.
0: Tu cosa hai bevuto, Nicola?
4: Io cappuccetto rosso,
0: ah,
4: pure io.
0: Anche due cappuccetto,
4: sì,
0: rosso.
4: Sì, in realtà tre.
0: Allora, avete qualche domanda da fare che non avete evaso durante la passeggiata? Qualche curiosità anche sulla parte musicale, visto che Giuseppe è musicista, anche io sono un musicista, qualche domanda anche a proposito della...
4: No, io no. Anna, tu hai qualche domanda da fare?
1: Non credo.
4: Sì. Ok.
0: Bene, allora ci salutiamo qui, insieme contiamo al contrario da 3, 2, 1 e poi diciamo viva Dialogo nel buio. 3, 2, 1.
4: Viva Dialogo nel buio.
1: Qualcosa.
0: Va bene, Dialogo nel buio. Ciao ragazzi.
4: Ciao.
1: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo al dialogo nel buio e abbiamo dei ragazzi simpaticissimi che si presenteranno. Allora, il primo è...
2: Asia.
1: Ciao Asia, buongiorno. Poi...
3: Buongiorno. Jadira, buongiorno.
1: Jadira, buongiorno anche a Jadira. E poi...
4: Io sono Nina.
1: Nina e poi...
5: Luna.
1: Abbiamo anche Luna. Perfetto, allora iniziamo dalla prima di voi. Com'è andata la passeggiata al buio? Cos'è che ti è piaciuto e cos'è che non ti è piaciuto?
2: Allora, mi è piaciuto quasi tutto. La parte più difficile è stata il ponte perché mi è caduta la bacchetta.
1: Ah, hai perso il bastone?
2: Sì, però dopo sono riuscita a riprenderlo.
1: Ma il ponte poi, il bastone era bagnato oppure era asciutto?
2: Era... No, era asciutto.
1: Era asciutto, meno male.
2: Meno male.
1: Non è successo niente. E poi andando avanti invece cosa è successo?
2: Sono andata a sbattere contro il muro.
1: Ah, ecco. Anche noi non vedenti andiamo a sbattere contro il muro, sì. Poi?
2: E poi cioè, la signora ci ha portato in un tavolo dove ci ha fatto giocare a palla. Quella è stata...
1: La palla sonora?
2: Sì.
1: Era una palla con i campanelli dentro.
2: Sì.
1: Dopodiché?
2: Dopodiché siamo andati nella città.
1: Sì, e lì avete sentito un sacco di rumore, vero?
2: Un sacco, ma proprio un sacco. La parte più rumorosa è stata il mercato.
1: Il mercato, sì?
2: Sì, perché urlano tutti.
1: Sì, il mercato tutti urlavano, ma hai riconosciuto qualche frutto al mercato?
2: Sì, ho sentito il limone, l'arancia,
1: ecco.
2: Il fico.
1: Il fico, forse il cetriolo, la...
2: Sì.
1: I fichi è difficile che ci siano di questi tempi. Poi invece alla fine al bar hai bevuto qualcosa tu?
2: Sì, ho bevuto una Coca-Cola zero, cioè una Coca-Cola non...
1: Tu non sai se era zero oppure no.
2: Non ho capito niente.
1: Perfetto, allora passiamo il microfono adesso a...
2: Jadira,
1: invece per te com'è andata?
3: Allora, per me è andata bene, mi è piaciuto tutto. Per me quello che è stato più difficile, cioè non più difficile, è stato tipo vedere, cercare le macchine, le moto, il mercatino, basta. Però sinceramente mi è piaciuto tutto, a volte sono andata a scontrarmi contro il muro, io e la mia amica ci siamo dati un po' di testate.
1: Però vi siete divertite.
3: Sì.
1: Al bar cosa hai bevuto tu, Jadira?
3: Una Coca-Cola.
1: Anche tu la Coca-Cola?
3: Sì.
1: Passiamo adesso a...
3: Mina.
1: Ciao Mina, la grande cantante. Dici Mina, cosa hai visto di bello in questo dialogo?
5: Non l'ho sentito.
1: Cosa hai visto di bello in questo dialogo? Cosa hai sentito, percepito? Ti sei divertito?
5: Praticamente è stato tutto bellissimo.
1: Sì.
5: Mi è piaciuto in particolare tipo la città, il bar, perché c'erano un sacco di rumori e anche tipo... Dentro il bar si sentivano anche tutte le persone che chiacchieravano.
1: Certo.
5: E di solito quando entro in un bar non faccio così tanto caso ai rumori, alle conversazioni.
1: Invece qui hai aguzzato le orecchie.
5: Sì.
1: E cosa hai bevuto tu invece al bar?
5: Sempre la Coca-Cola.
1: Ah, ma tutti sono andati a fare. Sentiamo invece infine Luna cosa ci racconta.
5: Vai Luna.
6: Allora, a me soprattutto è piaciuto il ponte perché mi sono divertita che traballava tutto.
1: Però non sei caduta.
6: No. E poi anche molto le erbe aromatiche perché mi piacciono molto.
1: Quindi hai sentito l'odore del rosmarino, dell'alloro?
6: E anche la palla, però di meno.
1: Ah, ti è piaciuta anche la palla sonora?
6: Sì.
1: E invece al bar hai bevuto?
6: Una limon soda.
1: Ah, ecco, finalmente qualcuno che beve qualcosa di diverso. Sentite, ma voi avete fatto delle domande alle guide, anzi alla guida che si chiama Rosanna, mi pare, vero?
2: Sì, abbastanza l'abbiamo fatta.
1: Avete ancora qualche domanda da fare a me sulle disabilità visive, sui non vedenti? Avevate mai incontrato un non vedente per strada, voi per caso?
2: Sì.
1: Ah, ecco, quindi non è nuova la cosa.
2: No.
1: Per voi, secondo voi, i non vedenti per forza devono avere un cane o un bastone?
2: No, tutte e due, cioè possono avere tutte e due.
1: Ci sono alcuni non vedenti che sono molto legati ai cani e ci sono dei non vedenti legati al bastone. Avete qualche altra domanda da fare?
2: Ma per attraversare la strada come fate?
1: Allora, per attraversare la strada ci dovrebbero essere dei semafori che sotto hanno un bottoncino, si preme e dovrebbe sentirsi un suono, quando, che avete sentito anche nella città. Quando c'è quel suono noi possiamo attraversare, le macchine si dovrebbero fermare, se si fermano, non puoi più stare attenti. Qualche altra domanda, qualcuno?
5: Io ti volevo chiedere, tipo...
1: Tu sei Nina?
5: Nina, sì, sì, sono Nina. Quando forse, cioè, quando tipo ti devi vestire oppure scegliere gli abiti da mettere, come fai a capire come sono, di che colore sono?
1: Ecco, allora... Ti dico subito, allora in genere ci facciamo consigliare, allora, perché poi c'è anche il fatto del non vedente dalla nascita e il non vedente che non vede da un po'. Io sono un non vedente che ha visto, quindi per esempio a te ti immagino vestita di azzurro, non so perché, magari ho sbagliato, però per esempio io so che oggi sono vestito con il jeans e sono con una maglia grigia, per esempio. Ecco, perché comunque so i miei vestiti quali sono e man mano chiedo agli amici che vedono, ah, come si sta col grigio e con l'azzurro, io lo so perché li ricordavo già quando vedevo, però i non vedenti assoluti devono fidarsi ciecamente di quelli che consigliano gli altri. Bene, ancora una domanda, ce l'ha qualcuno? Sì.
6: Ma cioè, tipo, per attraversare la strada,
1: sì,
6: c'è il pulsante sotto, però non c'è sempre, a volte non va. Cosa fate in quel caso?
1: Allora, ci affidiamo sperando che arrivi qualcuno che aspettiamo che tutte le macchine sono ferme e quindi sappiamo che in quel caso è verde per noi, oppure spesso capita che qualcuno ci dà una mano e ci dice vuoi essere aiutato ad attraversare, e noi diciamo gentilmente sì, grazie. Per esempio nella zona dove abito io tutti i semafori sono rotti, non so perché, c'è vicino una discoteca e i ragazzi della discoteca la notte bevono e poi rompono i semafori e noi siamo messi fuori. Allora ragazzi, è stata una bellissima conversazione, io vi ringrazio, noi contiamo da 3, 2, 1 insieme e poi diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1...
4: Viva!
1: Grazie ragazzi.
0: Disabili International Radio presenta
7: The Big Bang Theory, presento stamani. Buon giovedì, benvenuti, buongiorno, le 5 da qualche istante.
0: Il gallo di Simone.
7: Sì?
0: Il gallo di Simone.
7: Il gallo di Simone.
0: Il ritmo.

Ragazzi miei, sì, parleremo di The Big Bang Theory e lo sapete, nei miei programmi spesso parliamo di serie televisive e film, delle loro trame, ma stavolta non solo quello, parleremo anche del dietro le quinte, anche a livello storico, e di soldi, di cash. Quanto chiedevano Raj e Howard per a cada puntata, ogni puntata? Tra poco ne parliamo, benvenuti, buongiorno all'alba. Le giornate si stanno accorciando, è vero che insomma siamo alle prime ore dell'autunno. Si stanno accorciando un sacco, però. Meglio, meglio, dai, forza su, meglio. Non guardiamo sempre i lati negativi, eh.

the nearly 14... The Big Bang Theory. Torniamo a parlare di loro, ma non per una nuova costola, non per un reboot, ma parliamo dell'economia di questa serie televisiva, di questo cult. The Big Bang Theory, Tempo Zero Everyday, Due Bagnini e tutti i format di Tempo Zero che da questa settimana ripartono con il loro compleanno. E a livello artistico Simone Papini che ci compie, vi compie 15 anni di attività artistica. Benvenuti, bentrovati ancora. Parliamo di The Big Bang Theory. Allora, The Big Bang Theory è partito nel 2008. Questa serie televisiva partiva un po' in sordina, nel senso che comunque B.O. provò, no? Voglio dire, questi geni, questi quattro, ecco, Leonard, Sheldon, i due protagonisti, tra l'altro i due coinquilini, Raji e l'indiano per eccellenza, che appunto era la persona che meno da collocare effettivamente, questa persona che anche a livello comunque culturale portava anche lui la sua vita a livello proprio personale, e poi c'era Howard, l'amico ebreo, ecco. Sheldon sicuramente è il protagonista. Pensate che non doveva essere lui, ma Leonard, cioè il personaggio che interpretava Leonard doveva essere lo Sheldon di turno, e invece Jim Parsons. Ecco, comunque siamo nel 2014 e gli attori di Sheldon e Leonard sono i più pagati nella serie televisiva. Gli altri protagonisti, quindi parliamo degli altri due, dei nerd, quindi chiedono di essere comunque pagati il giusto per quello che valevano, anche perché questa serie televisiva era completamente esplosa. È vero che sono trascorsi dal termine di questa serie televisiva 2019 dei begli anni, ma nel 2014 era veramente il periodo di gloria. Quindi gli attori di riferimento di Raji e quindi dell'amico ebreo decidono di farsi pagare, non che prima non lo fossero, ma pagati proprio per oro, quanto pesavano, tanto valevano. Per la produzione però c'era un problema: Jim Parsons, tra l'altro, era il compagno, attualmente marito, del produttore, e Leg Galidi, cioè colui che interpreta Leonard, sarebbero dovuti essere i più pagati, $320,000 ad episodio. Quindi gli attori che interpretano Sheldon, Leonard e anche Penny non doveva essere la biondina svampita, un po' quella ignorantella a livello di nerd, ma che poi risolveva i problemi. $320,000 appuntata, ma Howard e Raji, cioè i loro rispettivi personaggi...

gli altri due, Howard e Raji, intorno ai 110.000 dollari a puntata. Un bel divario. Ecco, dovremmo parlare magari anche di vertenze sindacali in questo caso. Quindi che cosa decidono? I due protagonisti, quindi, che interpretano Raji e quindi Howard, dicono ok, va bene. Allora noi, se non ci pagate per quanto vogliamo noi, noi prendiamo e ci togliamo dalle scatole e quindi dalla serie. Altro che vertenza sindacale, pensate che i due chiesero $1 milione a puntata, tant'è che Warner Bros. Disse vabbè, perfetto, ascoltatemi, neanche ci perdiamo tempo, tra virgolette, o firmate il nuovo contratto con quello che noi vi stipendiamo, ecco, oppure Raji e Howard sono fuori dalla serie. Gli sceneggiatori di The Big Bang Theory, ormai si avvicinava all'ottava stagione, quindi l'anno 2015, iniziarono quindi a creare delle puntate per la premiere dell'ottava stagione senza Raji e Howard. Loro praticamente diventano un po' come il gatto di Schrödinger, ve lo ricordate l'esempio? Lo portava nella quarta stagione Sheldon alla solita Penny. Ecco, se magari doveva essere proprio innamorata di Leonard, poteva saperlo soltanto se riusciva a vivere una realtà parallela con il suo Leonard, quindi non, finché la scatola non si apre non si può sapere ovviamente se appunto il gatto di Schrödinger è vivo oppure morto. Quindi Raji e Howard, i loro personaggi, avrebbero vissuto un po' la stessa sorte nell'ottava stagione. Siamo veramente certi quindi che Warner Bros., ormai lo sappiamo perché siamo nel futuro, ma nel 2014, beh insomma, siamo veramente certi che Warner Bros. Avrebbe comunque, sarebbe scesa a patti e quindi avrebbe eliminato i due protagonisti, perché comunque gli attori di Raji e Howard sapevano perfettamente che potevi anche togliere dalle scatole o comunque eliminare i personaggi forti comunque di Howard e Raji. Ma come avresti potuto fare? Sì, gli sceneggiatori sarebbero stati bravissimi a togliere i due protagonisti dei quattro, tra l'altro dei quattro nerd, ma valeva la pena? Tant'è che a questo punto la Warner Bros. Cede e dalle successive stagioni, quindi dall'ottava stagione, sia Howard che Raji arrivano ad essere stipendiati a puntata $750.000. Hai capito dei Big Bang Theory quanti soldi muoveva e muove ancora con il suo merchandising?

The Big Bang Theory è per eccellenza la serie televisiva cult. Sì, per i nerd, io ho scoperto anche, tanto per dire, i film e comunque anche i manga, perché loro erano appassionatissimi dei supereroi, grazie appunto a The Big Bang Theory. The Big Bang Theory che partiva, pensate, la prima stagione, quindi parliamo del 2007-2008, con delle repliche, ossia venne mandata in onda da Warner Bros. Le prime 10 puntate, poi a ripetizione, non soltanto per lanciare questa nuova idea di serie televisiva, quindi di situation comedy basata appunto su questi geni, su questi nerd, ma non si resero conto invece, poi tra l'altro, che al di là del podcast, al di là delle repliche settimanali che venivano riproposte, che attorno a loro si stava creando veramente un caso mediatico. Oh, ragazzi, The Big Bang Theory è semplicemente una delle serie più grandi mai viste prima. Sheldon è un personaggio che non si dimentica mai. Ciao Federico. No, non puoi dimenticarlo. E poi c'è Franco che scrive: Howard e Raji, due personaggi completamente diversi, ma insieme erano una coppia fantastica. Le loro scene mi hanno fatto morire dalle risate. Io ci facevo l'alba, devo ricominciare a guardarlo per la 14ª volta. Accidenti! Io pensavo che le mie 8 volte fossero state il record, di The Big Bang Theory. Devo ricominciare anche io a fare la maratona. Io lo dico sempre, The Big Bang Theory non era solo una situation comedy, era una compagnia quotidiana. Quando è finita mi è mancata davvero l'aria. Ciao Monica. Eh sì, perché poi all'epoca andava in onda anche in replica appunto su Sky, perché i diritti ce l'avevano quelli di Mediaset. Partiva da lì, tra l'altro, e poi da Sky. Ecco, però poi le piattaforme televisive fino a metà del 2022, quindi parliamo di Netflix, che ora non detiene più i diritti, ma è in altre, come Prime Video piuttosto che HBO, ecco, non ce n'erano nelle piattaforme. Considerate che io l'ho comperata, eh. Cioè io l'ho comperata su una di queste piattaforme, così se scadono i diritti a me comunque rimane il pacchetto Il Reloaded. Sheldon che cerca di capire le emozioni umane è patrimonio dell'umanità. Ciao Filiberto, è vero. Leonard, Sheldon, Penny, Raji, Howard, Bernadette e Amy. Impossibile scegliere il personaggio migliore, ognuno aveva qualcosa da rendere la serie speciale. Sì, è per questo motivo, appunto, come parlavamo e come raccontavamo poco fa, è impossibile quindi che Raj e Howard venissero, insomma, no, tolti, e un compenso economico sicuramente ci doveva stare. E pensare che dietro quelle risate c'erano anche contatti, ma anche trattative, cifre da capogiro, alla fine quel personaggio valevano oro. Sì, è vero, Emanuel. E poi Howard e Raji non sarebbero stati loro stessi, Raji senza Howard, e nemmeno coppie comiche spettacolari. Ogni volta che passa una puntata di The Big Bang Theory mi fermo a guardarla, anche se l'ho già vista 10 volte. Questo significa essere una grande serie. Ciao Mark, è vero, le cose belle. E che riusciva a parlare di scienza, amicizia, amore e vita quotidiana senza diventare mai pesante, e poi faceva ridere da morire. Io lo seguo anche su Facebook. Sì, perché c'è la pagina ufficiale, è vero Albert. Poi Basinga, già, certo, il nostro Sheldon. Per me Sheldon Cooper resterà uno dei personaggi più iconici della televisione. Quando c'è la nuova puntata, una nuova stagione di C'eravamo tanto, non lo so, Sara, non lo so. Anche perché la nuova serie, la costola, quindi che è in onda in HBO, ecco, per intenderci. Sì, funziona, è al primo posto, ma trainato sicuramente comunque sia dalla madre, ecco, da The Big Bang Theory. Perché questa storia del pasticciaccio a livello di spazio-temporale, sì, ma non ce la ricorderemo probabilmente. Cioè, loro molto bravi, gli antagonisti che diventano protagonisti, questo sicuramente sì. Però, insomma, ricordarsi le battute, rivedere e rivedere le piattaforme e cercare la piattaforma come magari milioni di noi stanno facendo, hanno fatto come The Big Bang Theory. Non lo so.

0: Vedi quanti amanti di The Big Bang Theory che ci sono, meraviglia, è una delle serie televisive che ha fatto veramente cult la storia. Amici, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia. Giuseppe, il nostro grande Giuseppe Cesena dall'altra parte del video, ve lo vedo pronto, perché adesso tocca a voi, tocca a lui e ai grandi protagonisti e quindi i nostri colleghi. Con me ci sentiamo martedì. Ragazzi, ma sapete che sta per finire settembre? Mamma mia, va bene. E noi ci invecchiamo tra un appuntamento e l'altro qua, veramente. Disabili International torna martedì, che sarà un 29 settembre, c'era anche la canzone, poi ne parleremo. Ciao ragazzi, buon weekend, perché con me il weekend inizia prima.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera, quest'oggi 7 dicembre 2025, in Artisti di Stefano Manenti, nel ricordo di un grande artista, Sandro Giacobbe. A te la linea, Stefano.
3: Un saluto a tutti gli amici di Artisti di Stefano Manenti, grazie Antonello Santoni alla regia, quindi lo salutiamo e lo ringraziamo immediatamente per tutto il suo mega lavoro che svolgerà durante questa ora insieme. Ecco, ci ha introdotto come al solito, come ogni puntata. Questa è la settima puntata di Artisti di Stefano Manenti. Sandro Giacobbe, ci scusiamo con tutti gli amici che in molti aspettavano la puntata su Michael Jackson, che sarà rimandata la prossima settimana, ma ci sembrava doveroso fare un grande omaggio a questo artista che venerdì scorso ci ha lasciati. E quindi Sandro Giacobbe, dopo un periodo comunque di lotta contro un male molto forte, è volato in un'altra dimensione, lasciandoci però in eredità tanti successi. E come mi piace dire, poi alla fine gli artisti in realtà non muoiono mai, perché ci lasciano in eredità le loro composizioni e le loro emozioni. Quindi, per ricordare Sandro Giacobbe e i suoi 50 anni di carriera, vi proporremo una sorta di scaletta di brani che hanno comunque segnato la sua storia musicale e la memoria di tanti ascoltatori. E chiedo a chi ci sta ascoltando di, naturalmente, se hanno voglia, no? di inviarci un messaggio vocale o scritto al 392 4597 945. Lo ripeto con molta calma: 392 4597 945. E a questo punto, se la regia è d'accordo, io farei ascoltare il primissimo brano in scaletta.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabled International Radio.
2: Disabled International Radio.
3: Abbiamo ascoltato Signora Mia, proprio che parla di un amore giovanile e di una infatuazione per una donna più grande, con un tono, come dire, malinconico e a volte nostalgico, che ricorda la purezza dei sentimenti e in qualche modo la consapevolezza che quel legame probabilmente non potrà durare per sempre, ma esprime un'ammirazione quasi riverente per questa signora che in qualche modo ha segnato un momento importante della sua vita. E beato lui, insomma, come dire, un classico esempio proprio della vena cantautorale proprio romantica di Sandro Giacobbe, e tipica proprio degli anni 70. Come mi scrive la regia, questo brano è stato presentato al Festival Bar del 1974. È un bellissimo brano, ma insomma adesso continueremo proprio a ripercorrere un po' la carriera in un modo certamente molto stretto, molto veloce, di Sandro Giacobbe, e proprio per ricordarci che comunque è proprio vero, gli artisti non muoiono mai, assolutamente, grazie a quello che ci hanno lasciato. 392-4597-945 il numero magico di Danto Radio per lasciare il vostro messaggio, anche il vostro ricordo per un artista così importante della nostra storia proprio cantautorale. E quindi niente, posso chiedere alla regia se c'è un messaggino, se c'è qualcosa. La regia mi dice sì, e quindi ascoltiamone uno.
4: Buona domenica sera a tutti ascoltatori di Danto Radio.
3: Arriva.
4: E stasera come artista c'è il compianto Sandro Giacobbe, che mi ricordo quando ero ragazza.

0: canzone sarà La nostalgia, l'avremmo cantati tutti quanti anche ancora oggi. E ricordo anche nel 74 quando cantò Signora mia. Poi ci sono anche Gli occhi verdi di tua madre, è una canzone che mi piaceva tanto anche quella. E altri tanti, insomma, ne ha fatti tantissimi. Comunque, diciamo, queste sono quelle tre canzoni che mi sono sempre piaciute di più. Più di tanto, appunto, non so dire adesso perché ero preparata per un altro cantante. Comunque, vi saluto. E alla prossima. Ciao ciao, da Donatella.
1: Cara Donatella, sì, hai perfettamente ragione, ti abbiamo cambiato le carte in tavola proprio all'ultimo momento e ricordiamo che l'artista doveva essere Michael Jackson, ma lo troveremo la prossima settimana, ma ci sembrava assolutamente doveroso dedicare questa puntata a Sandro Giacobbe. E ci hai ricordato, signora mia, che abbiamo appena ascoltato, ma ci hai anche ricordato il prossimo brano che si chiama Gli occhi di tua madre.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabled International Radio.
2: Disabled International Radio.
3: Che belli gli occhi di tua madre, appunto parla di un amore giovanile tormentato dove il protagonista, come avrete sentito proprio dal brano, confronta la sua relazione con la saggezza e, come dire, la purezza degli occhi di una madre, usando proprio lo sguardo materno come metodo di giudizio per, come possiamo dire, per il suo sentimento, quel sentimento che va a esplorare la perdita dell'innocenza, il passaggio del tempo e il legame indissolubile tra madre e figlio, con una melodia meravigliosa, malinconica, che ci aiuta un pochino a enfatizzare la riflessione profonda. Io voglio ringraziare Pina che ci scrive da Lucca, e dove dice: di Giacobbe ho un ricordo, è capitato più volte, perché lei è siciliana, a Giardini Naxos ma anche a Taormina negli anni 80. Bellissimo questo ricordo, sentite: avevo una borsetta di cuoio con tutti gli autografi degli artisti che riuscivo a raggiungere durante le manifestazioni, e c'era anche il suo. Bellissimo, bello, bello, perché come noi, no? Tecnologia. Pronto? Mi sentite? Mi sentite? Scusate, probabilmente sono scomparso. Ecco, quindi io non so da dove debba riprendere, però ecco, allora grazie regia. Allora, parlavamo appunto di Pina, che aveva tutte le firme e tra l'altro assolutamente anche la firma di Sandro Giacobbe. E, bello, bello, grazie Pina per avercelo ricordato. So che abbiamo dei messaggi.
4: Un saluto a tutti gli amici di Tanto Radio, da Amedeo. Una serata dedicata a Sandro Giacobbe era assolutamente inevitabile, perché è un artista che ha dato tanto alla musica italiana, e la sua grande forza è stata sempre quella di scrivere dei testi semplicissimi, di una immediatezza straordinaria, ma altrettanto efficaci, la dimostrazione del fatto che non c'è bisogno di essere dei filosofi o dei letterati per arrivare al cuore della gente. E io ricordo un aneddoto: quando ero un bambino, lui credo che fosse a Sanremo, presentò una canzone, Vorrei, in cui disse, mi colpì questo verso in cui disse: io vorrei cambiare il mondo, ma è il mondo che cambia me, il mondo cambia me, dice la canzone. E questa cosa mi colpì, io dissi tra me e me, ero piccolo, e pensai: io farò di tutto per evitare che il mondo mi possa cambiare. Chiaramente Sandro Giacobbe, che come uomo ne sapeva di più di me, sapeva esattamente di cosa

Voi sapete che lo speaker in questione c'ha la lacrima facile? Io già ho fatto le mie brutte figure anche ultimamente con la Vanoni. Non intendo replicare con Sandro Giacobbe, quindi so tremendi sia Amedeo che Francesca che. Guarda te dove mi vanno a colpire, ecco, che Dio vi benedica, insomma, ecco. Ecco, poi dall'altro c'era Pina che mi scriveva un'altra cosa, dice, se non sbaglio, Sandro Giacobbe faceva parte, assolutamente sì, della Nazionale Cantanti. E tra l'altro ha giocato a Giardini Naxos in quegli anni. Sì, Pina, ho fatto una piccola ricerca, poi c'ho la regia che mi conferma, quindi assolutamente sì. E non a caso, per il funerale, Gianni Morandi si è molto commosso. E sappiamo che Gianni Morandi, insieme a Mogol, è stato insomma tra gli ideatori di questa Nazionale Cantanti. Bene, no, non voglio cadere nelle vostre trappole, non mi sentirete piangere neanche in questa puntata, quindi, anzi, no, neanche, soprattutto in questa puntata. Quindi direi alla Reggia, non di Caserta, ma di Sorso, la regia di andare avanti col prossimo brano.

0: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disable International Radio.
1: Disable International Radio.
2: State ascoltando Artisti.
3: Poesia, poesia. 1976, Il mio cielo, la mia anima, che viene pubblicato come singolo e poi incluso in diverse raccolte. E è una dichiarazione d'amore intensa, dove l'amata diventa cielo e anima, simbolo di totalità e fusione sentimentale. Leggo ancora Pina che dice: Sandro Giacobbe era un po' siciliano, il papà della provincia di Catania, a 15 km da Giardini, Giardini Naxos. Erano canzoni che ascoltavamo di notte in spiaggia, Stuoia e Radiolina, mamma mia, fantastico. E non sapevamo di essere felici. Poi mi scrive: vabbè, basta che mi viene il magone, dillo a me, capito, che già mi sto asciugando le lacrime per non far sentire che mi sto assolutamente emozionando, ma come dice la mia regia e il mio amore di radio, che è tanto radio, dice, ma alla fine che ben venga la nostalgia, che ben venga l'emozione, insomma. E so che c'è, io ho detto poi una parolina magica, ma probabilmente la diremo dopo. So che ci sono dei messaggi, almeno ascoltiamone uno almeno.
4: Buona serata Stefano, buona serata Antonello e Daniele Regia, buona serata a tutto il gruppo di Aldo Radio e a tutti gli amici in ascolto. Allora, vorremmo dare un contributo per Sandro Giacobbe. E allora, Sandro Giacobbe era un artista che ha saputo toccare i cuori con le sue parole e la sua musica. La sua voce e le sue canzoni rimarranno sempre nel cuore dei suoi fan. Un ricordo speciale che ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana. Vorremmo ricordarlo con il brano Il giardino proibito. Grazie a tutti, buona serata. Stefano, ti sostengo e ti faccio compagnia con la commozione. Ciao.
3: Beh, grazie.
4: Un saluto alla Medea e Francesca da parte nostra, ciao.
3: Grazie di cuore, Maurizio, insomma, ho bisogno di essere sostenuto nelle lacrime, nella commozione, ma soprattutto nella nostalgia. E ascoltiamola.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio. Disabili International Radio.
2: Evviva! Questo è il brano che io canto tutte le sere al karaoke, nelle mie serate, nel momento in cui c'è veramente l'opportunità di farlo. E però a questo punto direi di andare avanti, perché caspiterina, insomma, diciamo che le lancette dell'orologio stanno andando verso la fine della puntata. Abbiamo ancora 25 minuti, ma ci dobbiamo sbrigare. Quindi, cara regia, io ricordo il 392-4597-945 e vi chiedo veramente con il cuore di dire la vostra su Sandro Giacobbe e sulla sua musica, e poi direi andiamo avanti con un messaggio.
3: Ragazzi, buonasera a tutti, io sono all'ascolto e purtroppo la morte di Sandro Giacobbe ha toccato un po' tutti, devo dire, sono rimasta veramente di brutto, per non dire altro. La canzone Gli occhi verdi di tua madre, secondo me tratta l'innamoramento di Sandro Giacobbe della madre di qualcuno. Si è beccato proprio una cotta per questa madre di questo qualcuno o di questa qualcuna. Bene, un salutone a tutti. Ciao da Iole.
2: Grazie Iole. Grazie veramente. E vogliamo ricordare del programma di Iole ogni domenica dalle 8 alle 8:30 su Danco Radio, quindi Style Rock, quindi per chi come me ha voglia di roccheggiare la mattina, quindi roccheggiamo, quindi attenzione a come ci esprimiamo, insomma, perché poi di mattina, insomma, possiamo fraintendere, quindi c'ho la regia che mi ride in cuffia come un pazzo, ha capito che cosa volessi dire, però roccheggiamo, quindi andiamo avanti con Sandrissimo. Vai Sandro.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabled International Radio. Disabled International Radio.
2: Evviva, evviva Sandro Giacobbe, abbiamo un bellissimo messaggio lasciato al numero 392-45-97-945. Chi è? Chi c'è?
3: Non si può cambiare un'abitudine, gli amici e le persone.

0: e dall'età di 14 anni che ascolto questi brani meravigliosi di La Pesca di San Giacomo. Sempre belli, sempre di moda, sempre ascoltabili, orecchiabili, sempre, sempre, sempre. Buon viaggio, Sandro!
1: Che meraviglia aver ascoltato dal vivo quello che noi stiamo trasmettendo. Grazie Maurizio, grazie Giusy, e poi il viaggio veramente che auguriamo a tutti i nostri artisti che piano piano ci stanno lasciando. Come è giusto che sia così, io do un grande grande abbraccio a Iole, ricordandovi che ogni domenica dalle 8 alle 8 e mezza appunto conduce la sua rubrica Rocchettara su Danto Radio. E adesso abbiamo un brano meraviglioso scritto a quattro mani con Toto Cutugno, e sentite un po' che chicca meravigliosa del 1990.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Era il 1990, ma a questo punto io non vorrei fermarmi, vorrei andare oltre al 2012 ascoltando Tutta la vita.

0: State ascoltando Artisti.
1: Tutta la vita, perché la notte è già finita, e allora se tutta la notte è già finita, ci serve solo un bacio.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabled International Radio. Disabled International Radio.
2: Che meraviglia, io più ascolto la musica di Sandro Giacobbe, più continuo ad innamorarmene, quindi insomma, tra l'altro questo poi è stato un brano importante, proprio nato dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi, dove tutti i proventi sono stati destinati proprio ai figli delle vittime. Io mi scuso con il prossimo programma che in qualche modo, no, sarebbe dovuto andare in onda dopo Artisti. Siamo incredibilmente in ritardo, ma cerchiamo di recuperare. 2021, vai regia!

0: State ascoltando Artisti.
1: Siamo arrivati alla fine, però ascoltiamo l'ultimo brano, un brano che è un brano recente, incluso nell'album Signora mia, sapessi, 50 volte ti ho sognata, quindi un brano affettuoso che secondo me non ci sono parole per descriverlo. Lo ascoltiamo e poi vi saluto in un modo speciale e particolare.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Grazie per questa selezione che ha reso omaggio, come scrive la mia regia, a un artista che ha saputo raccontare l'amore e la vita con parole gentili e melodie indimenticabili, lasciando un segno profondo assolutamente nella musica italiana. E grazie veramente di cuore a Danto Radio, perché ancora una volta

0: Volta mi ha fatto sentire a casa, mi ha fatto sentire in famiglia. Con l'occasione, spero che la regia sia pronta. A mandarmi un messaggino, perché so che mi ha detto: te devo mandare un messaggino da leggere. Quindi ecco, sicuramente è pronta. E sta arrivando, perché vedo che, scusate, metto gli occhiali perché pure io, ecco qua, eh? Allora, scusate, eccolo qua, il vocale. Allora, sì, allora dice: ascolto, sì, di Maurizio. Ascolto Sandro Giacobbe da quando avevo 13-14 anni. Sono tutti brani meravigliosi che si ascoltano sempre e molto orecchiabili. Buon viaggio, Sandro. Io non so se poi adesso ci si mette pure la regia. O Maurizio che mi dice: buon viaggio, Sandro. Cioè, ma mi volete sempre, ormai ultimamente, a ogni fine puntata far commuovere? Vi prego, assolutamente no. Comunque, al di là della battuta, non a caso, io spero che la regia abbia pronto, abbia pronto, insomma, la mia nuova canzone, che dice: ammazza, sei proprio uno sfruttatore. Sì, sfrutto artisti, di Stefano Manenti. Sì, per farvi ascoltare il mio ultimo brano, che si chiama Il cantante di insuccesso, che non a caso lo presento dopo aver ascoltato un cantante di grande successo. E io dico sempre, poi alla fine, che significa avere successo? Per me il successo non sono i numeri discografici, che tanto non esistono più, ma il numero più importante è scrivere un'emozione e donarla alle persone, e magari qualcuno, se ci si ritrova, e vuol dire che quello è un successo. E siamo arrivati alla settima puntata. Artisti di Stefano Manenti torna la prossima settimana. Domani abbiamo Chiacchiere e Canzoni dalle 15 alle 17, quindi voi di Danto Radio dannate, no, dannate, dove andate? Vuol dire a Roma, quindi dannate a Cocchi, siete nostri e noi vi aspettiamo. E io ascolto la radio, io amo Danto Radio, e viva Antonello Santoni alla regia, e viva a tutti gli amici che ci ascoltano. Ciao.
1: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.

Era una replica di Stefano Manenti nel lontano dicembre 2025 che celebrava la scomparsa di Sandro Giacobbe, che tra l'altro è stato anche un nostro ospite varie volte, quindi abbiamo ascoltato tutti i suoi successi, ma mi ha lasciato sempre, come al solito, pochissimo tempo. E allora adesso ci ascoltiamo un brano dei Corvi, di cui vi darò il titolo subito dopo l'ascolto. Anzi, indovinatelo voi. I Corvi, cos'è che cantano i Corvi? No, i Corvi volano, no, i Corvi cantano qui a Disabili International Radio.

Di casa, questo 18 anni, ma va bene. Scriveremo, o qualcuno scriverà proprio ascoltando questa trasmissione: perché non scriviamo 21 anni o altri brani o 100 anni? Vabbè, 100 anni ancora. E allora, 18 anni, Dalida.

I 18 anni di Dalida, sì, 18 anni di Dalida, e noi ce ne andiamo da qua. Eh sì, perché Stefano con la sua trasmissione è stata bellissima, con Sandro Giacobbe è stata lunghissima, e noi ce ne andiamo con un brano di De Delirium, dove sentirete la voce di Ivano Fossati, ovvero Delirium in Yesael. Allora, buona giornata a tutti quanti voi, dopo vi saluto di nuovo, ma adesso vi ricordo che oggi è giovedì e ci sentiremo domani venerdì.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

24 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959, da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. E nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche.

tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre, nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli. E nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti.
1: Va ora in onda
2: lo Shadows Light, il programma che dovrebbe essere la tua prima scelta, e tu lo sai?
3: Sì.
2: In studio due prime scelte, tu lo sai?
3: Sì.
2: A parlar di.
3: Ma lo Shadows Light, ma anche se fosse la seconda, c'è la terza scelta vostra, la quarta, l'importante è che lo ascoltate.
2: Comunque è una scelta.
3: E
2: oggi
3: quindi
2: si parla di sindrome della seconda scelta.
3: Si parla d'amore, attenzione, oggi parliamo di amore.
2: Amor.
3: L'amor che nulla amato, amar perdona.
2: Amor che nulla percuote. No, questa non esiste oggi.
3: Oggi si parla di amore, si parla del fatto che o siete stati la prima scelta,
2: o
3: siate. Oppure
2: siete o siate.
3: Dipende dai punti di vista, ma qui entriamo nella tribolazione
2: sfera.
3: Grammatica,
2: ecco.
3: Dell'italianità e dell'Accademia della Crusca, di cui
2: è come quando vede al macellaio.
3: Noi ne facciamo parte.
2: Mi fa un taglio di prima scelta.
3: Oh, esattamente. Il macellaio vi chiede o la prima scelta o la seconda scelta. E beh, voi chiaramente volete la prima, volete, come dire, carne di prima scelta. Una crisi di riso ha imbeccato il nostro Andrea Lombardo, e devo dire che in questo periodo dell'anno succede sempre più spesso che il nostro Andrea Lombardo si perda nei meandri e le sue risate.
2: Io
3: secondo
2: direi,
3: me pensando alle cose che vuole dire ma non riesce a dire.
2: Esatto.

0: dopo la sigla iniziamo ufficialmente. Sì, volevo solo chiederti, Andrea, ma sei sicuro che le caramelline che ti porti non siano qualcos'altro? Perché queste crisi di riso, secondo me, mi mettono
1: in
0: dubbio.
1: Hai ragione. Intanto io volevo confortare i nostri ascoltatori che ci mandano miriadi e miriadi di lettere all'antica.
0: Sì. Con i francobolli.
1: Sì, sopra c'è scritto Enel, poi c'è scritto acquedotto. No,
0: sono tutte le bollette che
1: non
0: paghiamo.
1: Ah, non sono i fans questi. No, volevo dire, ci arrivano un sacco di messaggi, questo è vero.
0: Sì.
1: Dice, nella sigla parlate di opinionisti. E tempo fa c'erano due opinionisti. Sì. Io vi voglio dare una lieta notizia: che stanno per ritornare all'interno dello Shadow Slide gli opinionisti, ma non in collegamento telefonico, di persona. Li avremo qui e faremo delle foto per documentare
0: che gli opinionisti sono tornati.
1: Vi aspettiamo Enzo e Suon nelle prossime puntate. Detto ciò, oggi si parla di prima scelta.
0: Di amore, ok? Allora, voi avete trovato l'amore, siete stati una scelta, perché la scelta d'amore è quella. Però a volte desiderate qualcosa e non la ottenete, e allora cosa fate? Vi spostate su qualcos'altro, no? È un po' come quando tu vai al bar e chiedi una bevanda, chiedi la Coca-Cola
1: e non c'è.
0: Ti dice no, non ce l'ho, c'ho la Pepsi. Che fai?
1: Se tu sei coerente, dici, dici no, qua non ci vengo più,
0: dici sempre cola e va bene, dai.
1: Falla come vuoi tu, sempre salsiccieri.
0: Cioè funziona in amore.
1: C'era un proverbio, falla come vuoi tu, in dialetto siciliano, sempre cucuzze.
0: Ah, ok, sì. Le zucchine, insomma, le puoi preparare in diversi modi, ma sempre zucchine sono.
1: Intanto, sai che falla come vuoi tu, sempre dance in apertura noi abbiamo.
0: Assolutamente, la Tunz Tunz per aprire questa splendida puntata di Shadow Slide.

0: E torniamo dopo l'angolo che ci dà la giusta carica in apertura.
1: Balla, balla, balla, balla, balla la Tunz, Tunz insieme a noi senza radio.
0: Esatto, all'interno dello Shadows Light, appunto con noi senza radio, Luangelo Franzoni e Andrea Lombardo, a parlare di prima scelta, seconda scelta. Oh. In amore, stiamo parlando
1: in amore. In amore, assolutamente.
0: Facendo degli esempi, già abbiamo fatto l'esempio del macellaio.
1: Ma dico, l'esempio del,
0: l'esempio del barista che non ha la Coca-Cola, la Pepsi.
1: Ma dico, in amore, ci si può accontentare. Ecco, il problema è quello, no?
0: Esatto. Cioè, voi dicevi, cioè Romeo voleva Giulietta.
1: Oh.
0: Ma se invece... Giulietta gli diceva no. Lui si accontentava
1: di Andreina, per dire.
0: E facevano Giulietta. No, Giulietta, Romeo e Andreina. Non avrebbe avuto lo stesso successo. Romeo e Giulietta, già tu appena lo nomini, Romeo e Giulietta.
1: Ma sai che pare che Giulietta,
0: Romeo e Andreina,
1: pare che Giulietta sia stata la seconda scelta. È vero? Perché lui voleva in qualche modo, voleva
0: non fare gesti che tanto in radio non siedono, ma voleva concludere.
1: Voleva un'altra. Poi si è venuta accontentare di Giulietta.
0: Ma
1: poi
0: un amore alla morte.
1: Ma poi allora non si può parlare di seconda scelta quando tu.

0: poi scopri di amare una persona follemente, non puoi dire che è la seconda scelta, perché tu magari pensi di invaghirti di una persona e dici: questa è la mia prima scelta, io voglio lei, assolutamente lei.
1: La prima scelta ricade anche nel nostro standard, no? Tu magari dici: la mia donna ideale, il mio uomo ideale deve essere biondo, alto. Poi magari ti innamori di una persona che non aveva i connotati che tu ricercavi. Ma non è la seconda scelta, è invece la magia della vita, la magia dell'amore.
0: È così. Voi vi sentite prima scelta, vi sentite seconda scelta
1: o poi terza, c'è anche scelta,
0: la terza scelta. Sai che quando è il macellaio io ho anche la terza scelta.
1: Se vuoi la stavo per buttare
0: la cotenna.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Shadows light. Buongiorno dalla redazione. Un'accoglienza dai toni solenni ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo è stato il presidente Trump. Nel suo primo messaggio ufficiale, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. A New York è stato invece il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato. Al fianco dell'Ucraina e del suo popolo, ha detto Antonio Tajani, ribadendo la posizione dell'Italia. Non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro mentre la Premier Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso, il commento di Giorgia Meloni. Lo sport e il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. Si ferma così il cammino della squadra di De Giorgi, mentre i finlandesi conquistano una storica semifinale contro la Francia. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

0: Rieccoci ancora in studio, sempre con la musica che salva il programma dai nostri turpiloqui, e sempre con i Senza Radio a condurlo Shadow Slide, che poi alla fine è un programma del niente di serio che avanza.
1: Sì, niente di serio che avanza qui con i Senza Radio e con l'argomento del giorno, che riguarda l'amore e riguarda il fatto di sentirsi prima o seconda scelta,
0: esatto,
1: in amore.
0: E dopo aver scoperto che la tragica, diciamo, epilogo dei Montecchi e i Capuleti, che il Montecchio non voleva il Capuleto come prima scelta.
1: Beh, lasciamo stare, perché poi entriamo
0: voleva
1: in situazioni
0: il cappone,
1: strane,
0: voleva.
1: Però il problema, io direi, sì, che bisogna vederlo da un altro punto di vista. Piuttosto che considerarsi prima scelta o seconda scelta, dovremmo considerarci come l'alternativa, come l'altra scelta. Cioè non è che io prima voglio una cosa e poi mi accontento dell'altra, ma
0: non sapevo di volere la seconda cosa.
1: Essendo una scelta, io mi oriento su altre cose. Allora
0: potrebbe
1: magari
0: essere visto anche in senso positivo. Io ero la seconda scelta, ma sono diventata la prima.
1: Eh sì, perché poi è lì che la tua autostima, se tu ti consideri seconda scelta, viene, come dire, picconata. Perché tu dici, ah, se però avessi avuto quell'altro la cosa, allora io non sarei qui,
0: E quindi a volte le prime scelte sono scelte sbagliate. Quindi potrebbe essere la prima scelta sbagliata.
1: E cosa ne sai che la prima scelta potrebbe essere una scelta sbagliata? Non mica lo sai, ma
0: dovresti saperlo, avere due vite.
1: Per saperlo devi provare, no?
0: Esatto.
1: Quindi provi.
0: Esatto.
1: Ti accorgi che hai sbagliato e poi
0: e recedi dal contratto.
1: Ma non è che fai una seconda scelta, cioè nel senso, non è che la seconda scelta è di minor qualità.
0: No, seconda in senso temporale magari.
1: Ah sì, che arriva dopo.
0: Che arriva dopo, hai capito? Quindi le chiavi di lettura dipende da quale punto di vista voi guardate la vostra vita. Potreste autoconsolarvi, ma che consolazione non è avere delle nuove certezze, diversa la cosa.

0: E certezze ne abbiamo tante all'interno del programma, e sicuramente una è la musica, che diventa veicolo di trasmissione di emozioni. Vi stiamo trasmettendo emozioni, sicuramente noi due no,
1: ma la musica no, la assolutamente musica. Sì, perché lo Shadow Slide ha il punto forte che è la musica, e poi il punto debole che è il nostro Andrea Lombardo con le sue crisi,
0: ora sto tentando di uscire dalle mie crisi di riso,
1: sì.
0: Ma voglio dire, parlare di argomenti seri e stravolgerli a volte diciamo deturpa la normale conduzione, che non è una seconda scelta. Cioè, noi siamo qui a fare il programma,
1: sì.
0: Siamo la seconda scelta alla musica, perché la gente preferisce la musica, però come seconda scelta siamo qui.
1: Ah, ok, questa visione mi mancava, però ecco, io volevo chiedere a qualcuno dei nostri ascoltatori,
0: vai,
1: se volete mandare anche un messaggio al 333-3831-587, se si sono mai accorti di essere l'alternativa a qualcos'altro. Cioè, sai, in amore succede, no? Quando una persona ha voglia di innamorarsi,
0: sì.
1: Mi è mai capitato di avere voglia di innamorarti?
0: Voglia di innamorarsi.
1: Sono anche diverse canzoni
0: cantava
1: che parlano di questo.
0: Sì, Baccini.
1: E quindi quando tu hai voglia di innamorarti, poi punti una persona, no?
0: La punti.
1: La punti e cerchi di arrivare a quella persona. Poi magari non ci arrivi, però ti rimane la voglia.
0: Oh, sull'amore.
1: Cosa fai? Cosa fai? Ti rimane questa voglia? E allora, se non puoi ottenere quella persona, ti sposti su un'altra persona.
0: Esatto. Ma se uno dice che l'amore non ti sceglie, ma lo trovi, cioè sei quasi scelto, no? Perché tu vivi una situazione con una persona che non hai cercato, ti sei trovato con la persona e te ne sei innamorato. Quindi
1: allora,
0: la voglia di innamorarsi cos'è? Costrizione a te stesso.
1: Non sei tu a scegliere, ma è l'amore che sceglie per te.
0: Quando l'amore viene, il campanello suonerà.
1: Okay.
0: Finché la barca va, lasciala andare.
1: Sì.
0: In realtà c'era un'altra canzone dei tempi che furono,
1: sì,
0: che diceva: mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Cioè, allora, se avesse avuto che fare,
1: non si sarebbe innamorato.

0: Shadows Light.
1: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Ancora Shadows Light, ancora senza radio qui in studio, ospite degli studi dell'antico Borgo San Giovanni, che sempre ringraziamo, attenzione.
1: E ringraziamo e salutiamo ovviamente, quindi Shadows Light che avanza nel suo niente di serio, oggi vi propone questa sindrome, possiamo chiamarla così, una sindrome da seconda scelta?
0: Sì, in amore scopriamo che molti la vivono, anche in relazioni durature, ma la vivono come se ci fosse un'ombra di un'ipotetica prima scelta di lei o di lui.
1: Sai che questa
0: cosa, si vive male.
1: Si vive male, esatto, perché ti fa aumentare l'ansia da prestazione, cioè si vive nel costante tentativo di meritare l'amore del partner. Perché? Perché l'amore del partner, tu sai, che era orientato verso qualcos'altro, invece poi è ricaduto su di te, e allora tu devi in qualche modo sempre stare in ansia per cercare di meritartelo questo amore.
0: Allora, io credo questa situazione la vivono coloro che per varie vicissitudini si trovano a lasciarsi con un partner o con un coniuge già navigato, cioè dopo tanti anni uno si lascia, no? E si trova, si rimette in piazza, non voglio essere cinico,
1: poi la situazione,
0: rimettendosi in piazza conosce altre persone che magari hanno avuto pure loro una storia alle spalle, quindi siete la seconda scelta di tutte e due.
1: Oppure se uno dei due come dire si orienta verso la seconda scelta, ma chissà se quella seconda scelta invece è cioè tu che sei la seconda scelta magari hai scelto come prima scelta quel partner, no? E allora la cosa diventa asimmetrica.
0: Esatto, e significherebbe anche che essendo tu in seconda scelta, che diventa la prima, la tua prima scelta era un fallimento.
1: Ma ci sono, ma io mi chiedo, ci sono i panchinari in amore? Ci sono i panchinari, cioè quelli che stanno in panchina?
0: Cambio?
1: E quando praticamente
0: esce, cioè, il numero 15.
1: Non si può fare, perché l'amore ha le sue leggi che l'uomo non è ancora riuscito a decifrare.
0: Sostituzione per la Roma, come il calcio, no?

0: e noi non ci sostituiamo alla musica, ma tra un frizzo e un lazzo, un intralazzo e un mazzo, rientriamo a pie pari, a gamba tesa. Sì,
1: rientriamo a gamba tesa su questo argomento di prima e seconda scelta, che ci sta in qualche modo, come dire,
0: mettendo in seconda scelta.
1: In difficoltà, perché chissà, potremmo anche noi essere seconda scelta di qualsiasi altra cosa.
0: Questo programma per voi è una seconda scelta? Cioè, ci state ascoltando perché lo fate da anni e vi piace, o ci state ascoltando perché improvvisamente la stazione radio che solitamente ascoltate oggi non sta trasmettendo?
1: Oh, e se lo fate, perché lo fate? Ma l'importante è che ci ascoltiate.
0: La massima doveva essere sottolineata. Okay. Detto ciò, amici, quindi ci chiediamo, perché poi si può rapportare in tanti casi, anche nel lavoro si può rapportare la sindrome della seconda scelta. Cioè, io sono stato assunto e mi danno un ruolo di prima scelta che prima era ricoperto da un altro che era la prima scelta dell'azienda.
1: È vero.
0: Quindi poi dovevo aspettare il licenziamento di colui.
1: Che cosa? Che magari quando si inizia una relazione e magari si è una seconda scelta, questa relazione per un motivo o per un altro si interrompe, e allora il partner cosa fa? Va a richiamare come prima cosa la ex. E allora,
0: è vero.
1: E allora lì tu ti accorgi e dici: scusa, se hai rotto con me e chiami subito la tua ex, vuol dire che io rappresentavo un tappabuchi.
0: E la posizione del tappabuchi è scomoda.
1: Eh sì,
0: a meno che non sei di quelli che vive l'amore con la teoria dello zerbino. Conosci la teoria dello zerbino?
1: Qual è la teoria dello zerbino?
0: Cioè, se tu basta che tu mi ami, io mi metto a tappetino ai tuoi piedi.
1: Non va bene,
0: non bisogna mai perdere la personalità in amore. Ma attenzione, perché poi anche vivere una seconda storia d'amore, che può essere di prima scelta anche se in un secondo momento della vita, porta anche a un altro tipo di frustrazione, quella dei paragoni.
1: La mia ex mi portava
0: il caffè a letto.
1: È vero. Sono cose
0: la
1: che...
0: mia ex faceva dei giochi erotici. No, non si può.
1: Ma lì sai, poi entra in gioco il fatto che tu rimani legato ad una situazione e non capisci che mettendoti con altre persone diverse da quelle in cui tu hai avuto, è chiaro che non puoi star lì a fare i paragoni, altrimenti rimani sempre legato a quella che era la tua scelta precedente, no?
0: Hai capito che profondità, Angelo Franzone? Moriremo.

0: Shadows Light.
1: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

0: Per l'ultima parte dello Shadows Light,
1: come di consueto apriamo con quella che è la storia della musica, un brano degli anni 70 che ci riporta anche alle atmosfere della disco music anni 70.
0: Sì.
1: E che apre a quella che è la nostra ormai rubrica 80-90 e insomma storia della musica qui a Shadows
0: Light. E oggi che si parla di In Amore, se vi sentite di seconda scelta rispetto a un'altra persona, un'altra situazione, noi di prima scelta mettiamo un disco degli anni 80 o 90?
1: Noi cerchiamo di fare, come dire, di fare indovinare ai nostri ascoltatori se mettiamo un anni 90 o un anni 80, anche perché le sonorità si riconoscono subito.
0: Sì, allora buon ascolto.

0: E quindi avete scoperto, anzi riscoperto, dei brani che insomma hanno fatto la storia e continuano a farla in radio e non solo.
1: Ah, che bellezza, ci riporta indietro nel tempo. Chissà se per esempio qualcuno dei nostri ascoltatori con questi brani magari è andato indietro nel tempo e ha ricordato delle storie, delle relazioni che ha avuto in passato e quindi ha riflettuto sul fatto della prima scelta, seconda scelta, eccetera eccetera.
0: Esatto, ai posteri lardo sentenza, vivetevi le vostre storie d'amore senza alcuna remora, se notate che il partner, neanche se aveva avuto altre storie, le avete anche avute anche voi, è inutile star lì a far paragoni, vivetevi il momento e vivetevi la vostra storia. Questo può essere un consiglio molto
1: questo è il consiglio del saggio Andrea saggio. Lombardo.
0: Vivete l'amore, fate l'amore e viva l'amore.
1: Sì, soprattutto sì. Fate l'amore,
0: se avete di prima scelta,
1: lì insomma è sempre la scelta giusta,
0: quindi. Va bene, io ringrazio così Angelo Franzone.
1: Abbiamo finito, ci fermiamo qui, rimane forse giusto il tempo per ascoltare quello che è il brano del rilasso, no? Il brano di chiusa dello Shadows Light,
0: esatto.
1: Ed allora l'appuntamento è sempre quello, prossima settimana stesso posto, stessa ora, ritorniamo qui. Lui che è Andrea Lombardo.
0: E lui, come detto poc'anzi, di prima scelta, Angelo Franzoni.
1: È così. Alla prossima settimana. Shadows Live.
0: Ciao, di prima scelta.
2: Ci sono.

0: light. Shadows light.
1: Buongiorno dalla redazione. Allarme di El Mundo. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche l'Italia. Nuovo allarme in Polonia. Un elicottero russo viola lo spazio aereo per 42 secondi. Varsavia fa decollare i caccia. Zelensky dal palazzo di vetro attacca Putin. Il paziente zero e va fermato. Bombe nella notte su Kiev. 2 i morti. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Donald Trump lo ha accolto all'aereo, stretta di mano tra i due. La visita durerà 3 giorni. IA, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. I nostri due paesi dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto il leader di Pechino. Il governo sceglie la strada del decreto per introdurre in classe il tetto agli stranieri e vietare burka e niqab. Lo spiega il ministro Valditara, precisando che la novità partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena approdati in Italia. Previste deroghe e fondi, 14 milioni per il potenziamento dell'italiano. Una caduta fatale da 10 metri, è morto così Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo. Il giovane aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. È una morte inaccettabile, così la premier Meloni. Il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino i campioni del mondo, in serata no, cedono al termine di una battaglia. È una sconfitta che ci fa molto male, commenta il CT De Giorgi. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: 24 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è «Fai il bene e scordati, fai il male e pensaci». Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959, da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo e nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli. E nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Meano, your station, your music, your life.

Bentrovati, buon giovedì 24 settembre con il GR delle buone notizie. Dalla diffidenza alla personalizzazione della terapia ormonale sostitutiva in menopausa. È un passaggio storico quello segnato, tra le altre cose, dalla decisione della Food and Drug Administration statunitense di rimuovere i black box warning, ovvero la più severa avvertenza di sicurezza prevista per i farmaci per la menopausa. Il congresso di endocrinologia ginecologica dell'Associazione Medici Endocrinologi ha fatto il punto sulla svolta maturata dopo oltre due decenni di nuove evidenze. Se vi doveste trovare nelle foreste pluviali del Madagascar, potreste imbattervi in una performance lirica a livello tecnico di esecuzione degna dei palcoscenici blasonati. Solo che non c'è un palcoscenico, non ci sono riflettori, a esibirsi non sono cantanti lirici, ma dei lemuri indri. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica PLOS Computational Biology ha scoperto che questi animali possono modificare l'apertura della bocca per amplificare determinate frequenze sonore, proprio come fanno i tenori e le soprane durante un'opera quando emettono note alte. La musica non ha età e lo sa bene William Shatner, che a 95 anni è esordito con la sua band heavy metal sul palco del Riot Fest al Dagas Park di Chicago. Ho esplorato lo spazio, ho esplorato il tempo, ora sto esplorando la distorsione, ha detto l'ex interprete del capitano James Kirk in Star Trek prima della performance, accompagnato dalla sua band. Iconica villa della serie TV anni 90 Willy, il principe di Bel-Air, di nuovo in vendita a Los Angeles alla modica cifra di circa 20 milioni di euro. Costruita negli anni 30 in stile coloniale, appartiene alla stessa famiglia dal 1978 che all'epoca la comprò per circa 732.000 dollari. Per loro è stata semplicemente il luogo in cui sono cresciuti, ben prima che diventasse un'icona della televisione grazie alla serie cult. E con grande sorpresa non si trova affatto nel quartiere di Bel-Air, come raccontava la sigla, bensì a Brentwood. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Aspetta che torni a casa.
1: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, come Spagna, Francia o Italia. A rivelare l'allarme della CIA è il quotidiano spagnolo El Mundo. Intanto Zelensky dal palazzo di vetro attacca Putin, il paziente zero e va fermato. Bombe nella notte su Kiev, 2 i morti. Ed è scontro all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tra Iran e Stati Uniti. Teheran è vittima di terrorismo e non si piegherà ai bulli che non rispettano il diritto internazionale, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian replicando a Trump. Oggi l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Il giudice federale Kelly ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico dopo che erano stati banditi dalla struttura dal presidente Trump. Il giudice ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta in assenza di un giusto processo costituzionalmente adeguato. Il governo Meloni stringe sul DL scuola, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi alle 16:30. La misura, ha spiegato il ministro Valditara, introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. La Formula 1 torna oggi in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. FP1 è in programma alle 10:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale. È tutto, a più tardi.

Il Twitter di Cecilia Seppia parla chiaro. Se una donna vi dice 5 minuti e scendo, vuol dire che tra 5 minuti scenderà. È inutile citofonare ogni mezz'ora. La redazione rosa di Almanacca, dopo tutto, è piuttosto puntuale. Ma in questi casi si dice: non sapete quello che c'è dietro. Ma non pensiamo a questi dettagli. Siamo nel mezzo della settimana e dobbiamo iniziare. Bentrovati in antenna da Mergiori Maranca. Anche oggi, come stiamo facendo per tutta questa settimana, continuiamo a sbirciare nei documenti segreti del Macanusa di Civitella Casanova. Per farvene sapere di più sugli arrosticini. Zare capo, grass. I vari segmenti infilati nel ceppetto vanno gustati nell'ordine esatto. Non è affatto previsto, infatti, che si possano escludere immancabili cubetti.

Sono nato dietro una console. I macchinari tecnologici sono sempre stati la mia passione. Però adesso si sta distruggendo la musica. Per me lavorare sui suoni è un modo per crearne di alta qualità. Ma se poi li si ascolta solo in MP3 si perdono moltissime sfumature. Parla il mago del mixer dei Beatles e dei Pink Floyd, Alan Parsons.

Miau da Simona Mazzioli, anche in questa puntata due righe da 7 va World Life. Semplicemente antipatico? Assolutamente no. Decisamente di spiccata personalità, il gatto potrebbe benissimo essere il migliore amico dell'uomo, ma non si abbasserebbe mai ad ammetterlo, e Doug Larson è a farcelo notare. Anche nel prossimo aggiornamento una nuova parentesi dedicata alla natura. E ricordate che 7 va World Life è anche su Facebook. Chi sei? Miau da Simona Mazzioli.

Paloma Faith ama parlare in italiano, spesso parte convinta, a volte però si inceppa in un congiuntivo e lascia stare a malincuore. Mio padre era ossessionato dal suo stile, sorride, e cercava sempre di farmelo apprezzare. Ai tempi ero una punk e mi ribellavo, mentre ora eccomi qui, dopo aver fatto il giro completo.

Ariete, momento di buone notizie per voi. Toro, in amore torna il sereno. Gemelli, periodo di conquiste. Cancro, luna favorevole. Leone, è un periodo speciale per voi. Vergine, le stelle vi sorridono. Bilancia, periodo di intensi sentimenti. Scorpione, combatterete come non mai per raggiungere i vostri scopi. Sagittario, pianeti favorevoli, tutto semplice. Capricorno, armatevi di pazienza. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, abbiate fiducia, tutto si aggiusterà. Spazio ora alla storia del rock. Ecco un personaggio monumentale, Jimmy Page, leggendaria chitarra dei Led Zeppelin, maestro inarrivabile, qui con il microfono di

Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti sveglia al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.

sono sempre più le sue collaborazioni con importanti artisti in tutto il mondo. Video movimentatissimi accompagnano ogni suo pezzo. Lei si sente sempre una paulista puro sangue,

0: sono donna e come tale so bene quello che voglio e quello che non voglio. Il fatto che spesso siano la stessa cosa è un altro discorso. Questo è un Twitter di Barbiturica, ma probabilmente in redazione rosa lo condividiamo un po' tutte. Ciò che non vorremmo è che le puntate di Almanacca finissero. Meno male che vogliamo tornare per un nuovo episodio tra 23 ore e 30 circa e saremo prontamente accontentate. Ma prima un ultimo disco per oggi, anticipato come sempre con un bacio da Marjorie Maranca.
1: Con le citazioni tratte da siamoda.ml, per adesso abbiamo piantato bandierina per il centro della settimana, ma Marilyn Monroe sapeva consigliare di meglio. Date delle belle scarpe a una donna ed ella conquisterà il mondo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
1: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
0: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: E bentornati a questa nuova puntata di Music Energy in diretta dagli studi di Independent. Questa settimana con il nostro Daniele Liberato in regia abbiamo un ospite stra specialissimo. Farei partire subito un pezzo per vedere se i nostri ascoltatori riescono a indovinarlo.
2: Nel continente nero, alle falde.

0: Assolutamente, e lui abbiamo l'onore di avere qui con noi Edoardo Vianello. Ciao!
1: Salve, salve, tutto bene?
0: Tutto
1: ma mica devo stare mica devo stare tutta la settimana, no?
0: No, noi ti teniamo a vita.
1: Cioè, a vita.
0: Ti teniamo collegato al telefono.
1: Vabbè. Ok, dedicherò un cellulare solo alla vostra radio, va bene.
0: Noi ci chiedevamo, io mi chiedevo un po' come hai in realtà cominciato, cioè questa carriera che è stata enorme, voglio dire, il tuo nome si conosce in lungo e in largo e anche le tue canzoni. Da dove, qual è stato il tuo primo passo?
1: Il mio primo passo è stata la disperazione di non sapere cosa fare, nello stesso tempo di desiderare di avere successo nella vita. Quindi sono riuscito, intuendo che questo lavoro poteva darmi soddisfazioni, ho cominciato tardi in un certo senso, perché ho cominciato, avevo già 18-19 anni, quindi non è che venisse da bambino questa passione. Avevo solo la certezza che in qualche modo sarei riuscito ad emergere in qualche campo, ma siccome non avevo altri campi a disposizione, ho utilizzato quello della musica, perché avevo una fisarmonica sulla quale mi divertivo più che a suonare, a comporre. Cioè, non mi è mai piaciuto suonare, mi è sempre piaciuto creare, e quindi da questo strumento poi è nato tutto il resto.
0: Il tuo debutto ufficiale nel 1956, giusto? La prima...
1: Sì, diciamo la prima volta che mi sono esibito in pubblico in uno spettacolo studentesco, per il quale avevo sognato di farne parte, e solo che era ammesso solo ai quelli del quarto e del quinto ragioneria a partecipare a questo spettacolo. Io siccome venivo sempre bocciato, non riuscivo mai ad arrivare al quarto, e quindi veniva questa mia smania di partecipare. Finalmente, quando ci sono arrivato, però mi hanno fatto entrare da una porticina, perché non mi hanno dato uno spazio come solista, ma mi hanno inserito in un gruppo che già da qualche tempo cantava. Era un quartetto di ragazzi che si tingevano di nero e facevano il verso ai gruppi gospel, e a me mi hanno infilato come unico bianco per dare un po' la sensazione che fosse multiraziale la nostra formazione. E quindi ho cominciato con questo spettacolo studentesco a un teatro romano che adesso è famoso come Teatro Olimpico, una volta si chiamava Teatro Flaminio, e quindi la prima volta che ho sentito applaudire la gente, e un quinto dell'applauso era dedicato a me.
0: Ma l'esperienza che ti è rimasta più nel cuore, a livello emotivo, che poi voglio dire...
1: Vabbè, non è solo una, sono tante, però diciamo il giorno in cui ho cantato a Roma al Teatro Adriano per i lavoratori dei mercati generali, una mattina di una domenica, e in seguito a questa mia breve esibizione, perché cantai due canzoni, nel retro del palco trovai un

0: Invece su di uno cantai Il Capello e lì scattò il primo successo.
1: Beh,
0: e quindi queste sono le date, diciamo, più che ricordo di più del mio inizio carriera, poi ovviamente ce ne sono tante altre.
1: La più grande soddisfazione, ti bombarderò di domande quest'oggi, la più grande soddisfazione in campo artistico proprio?
0: Beh, la più grande soddisfazione è quando ho superato i milioni di copie nel 63 tra i Batussi e Abbronzatissima, c'era una cosa che non avrei mai immaginato.
1: Che tutti quindi in discoteca lo sono sempre presenti, eh?
0: Devono essere sempre presenti, proprio per, anzi diventerà legge dello Stato.
1: Costituzionale.
0: Certo, che non si potrà mai cancellare per nessun motivo al mondo. E quindi insomma a quel momento mi sono reso conto che avevo indovinato a scegliere questa strada.
1: E invece un momento difficile, il momento più difficile che tu puoi ricordare, sai, anche per far comprendere che magari tutti possono avere...
0: Certo, beh, il momento difficile è quando intorno al 67-68 mi sono accorto che quando andavo a cantare la gente mi contestava perché il mio genere era troppo spensierato, non ero allineato con quelli che erano impegnati con la politica e quindi sentivo una grande ostilità da parte del pubblico al punto che smisi di cantare, insomma, per 3 anni mi sono messo in disparte.
1: Però poi hai ripreso a pieno. Io farei.
0: Sì, ma io quando ho smesso ero convinto che fosse finita lì, cioè avevo sempre considerato.
1: Avevi chiuso la porta.
0: No, sì, pensavo che quello di fare il cantante, avere successo, fosse un episodio della vita, non è che fosse il mestiere per tutta la vita. E siccome avevo avuto il successo e l'avevo poi perso, quindi pensavo che questo arco si fosse fermato nella parte bassa, e invece poi con l'idea di fare una casa discografica insieme a Franco e Califano mi sono un po' riaffacciato al mondo dello spettacolo, ho avuto il piacere di lanciare I Ricchi e Poveri, di avere sotto contratto Renato Zero e Amedeo Minghi quando ancora non erano accettati dal pubblico, e quindi insomma scoprire questo intuito mi ha fatto venire anche voglia di ricominciare a cantare.
1: Ma il tuo lavoro è anche il tuo hobby preferito?
0: Beh, naturalmente, se no non lo farei con questo entusiasmo.
1: Io farei sentire un altro paio di... abbiamo fatto un po' di mashup dei tuoi pezzi che si conoscono tutti, ne sono tantissimi. Li farei riascoltare un attimino lanciandoli dalla regia.

0: una lunghissima schiera di tormentoni. E adesso?
1: Tormenti e tormentoni. Tormenti gioie, e tormenti e tormentoni.
0: Progetti futuri,
1: intanto di cercare di stare bene e poter continuare a fare il mio lavoro che mi piace troppo. E, però in questo periodo di lockdown, di forzatura di stare in casa, mi sono divertito a scrivere un po' i racconti della mia vita. Ho fatto un racconto come se fosse una favola. Infatti nella prefazione dico: tutte le favole cominciano con c'era una volta, la mia comincia con c'ero. E quindi su questa base qui ho raccontato in ogni capitolo un anno della vita, sia mia che della società in genere, a partire dal 38, e come se fosse però una favola, cioè ho legato il mio racconto a quella di una sorta di maghetto che mi sta vicino. Spesso, qualche volta si dimentica, però spesso sta vicino a me e fa in modo che si combinino certe cose che sono quelle che poi mi hanno permesso di svolgere questo lavoro. La cosa che mi scoccia di più è immaginare il mio libro sistemato in una vetrina che non so, guarda nessuno, e che il libraio non aspetta altro di metterlo nello scatolone per restituirlo all'editore. Però insomma, perché quando vedo i libri degli altri faccio questo ragionamento: poveracci, questi penseranno di venderlo, e allora immagino che gli altri, vedendomi, lo diranno la stessa cosa.
0: Io non so come ringraziarti, veramente. Per noi è stato un onore averti qua, veramente.
1: Ovviamente piacere mio.
0: Aspetto l'uscita, così poi con il telefonino che dedicherai alla nostra radio
1: va bene,
0: faremo il bis, magari leggendocele anche un po' di pagine.
1: Va bene, sì. Naturalmente io, siccome il titolo provvisorio è Io c'ero, quello che posso dire, spero che ci sarò ancora. E quindi ecco, vedrò di esserci, ecco, questo mi piace come seguito. Lo metto come chiusura del libro, vedrò di esserci.
0: Io ti ringrazio tanto per essere stato con noi. Grazie.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione. Il mondo lancia l'allarme. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa. Non nei paesi NATO confinanti, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e Italia. E mentre il PD chiede al governo italiano di chiarire, 4 droni russi violano lo spazio aereo della Moldavia. Intanto ancora attacchi russi nella notte in Ucraina, compresa la capitale Kiev. Il bilancio più drammatico si registra in un'azienda agricola di un villaggio della regione di Kharkiv, dove un raid ha provocato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 12. Nuovo capitolo nello scontro tra Donald Trump e alcuni dei principali media americani. Un giudice federale ha temporaneamente bloccato la decisione della Casa Bianca di vietare l'accesso a 3 testate giornalistiche, ordinando che CNN, MSN Now e Politico possano tornare nei locali destinati alla stampa. Intensa attività ai crateri sommitali dell'Etna, con emissione di cenere che si disperde verso sud-sud-est e che sta generando una nube eruttiva alta circa 4 km. Allerta rossa per i voli, per ora però l'aeroporto di Catania resta pienamente operativo. Tennis, l'Italia di Tatiana Garbin 2 volte

La campionessa in carica è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina, padrona di casa. È tutto, a più tardi.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

diamante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come vuoi,

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: for the children.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Radio Meano. Musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno. Per accompagnarti ovunque tu sia.

dirti che mi manchi, sai. Scusa se ti scrivo ogni volta, ma è più forte di me. E anche oggi mi sono svegliata con un tuo sorriso. E anche oggi ho spostato la sveglia di qualche minuto. Sono uscita in ritardo, come tutte le volte. Forse è la malinconia, forse è che non sei qua. Siamo fragili,

Buongiorno dalla redazione. La Russia prepara nuovi attacchi con droni in Europa, questa volta contro i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive Il Mondo, rivelando informazioni della CIA. Intanto la Moldavia denuncia che nella notte quattro droni russi hanno violato lo spazio aereo del suo paese e almeno uno è esploso. Assemblea generale dell'ONU, stasera il discorso del premier israeliano Netanyahu, che ieri in un video ha annunciato che a New York l'obiettivo è smentire le terribili bugie che vengono diffuse. Intervento preregistrato invece per il presidente dell'autorità palestinese Abbas, al quale gli Stati Uniti hanno negato il visto per il secondo anno consecutivo. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore, morto a seguito della caduta. Caro carburanti, France Press fa sapere che i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro, contro i 2,16 euro della settimana precedente. È record in 19 paesi dell'Unione Europea, tra cui Germania, Francia e Italia, a causa degli shock energetici causati dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino i campioni del mondo, in serata no, cedono al termine di una battaglia. È una sconfitta che ci fa molto male, commenta il CT De Giorgi. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Un saluto dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, come Spagna, Francia o Italia. A rivelare l'allarme della CIA è il quotidiano spagnolo El Mundo. Il ministro della difesa Crosetto nega alert mai arrivato. Non serve altra benzina sul fuoco. In Moldavia, intanto, quattro droni russi invadono lo spazio aereo. Le guerre in Medio Oriente ed Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% ad agosto dal 10,3% di luglio e un ingente contributo proveniente dai margini di raffinazione. La BCE lancia l'allarme e l'indice dei prezzi resterà sopra il 2% fino a metà 2027. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. Il governo stringe sul DL scuola, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri, che dovrebbe tenersi alle 16.30. La misura, ha spiegato il ministro Valditara, introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. Formula 1, prima sessione di libere a Russell, a Baku, poi Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari. Antonelli sempre più in fuga nel campionato, ma nelle FP1 arriva un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche alla Williams di Sainz. Alle 14 la seconda sessione. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna, e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Incendio boschivo a Colle Santa Lucia. Proseguono oggi, 24 settembre, le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo che da mercoledì interessa il versante sopra la SR 203 a Gordina, tra Rucavà e Cernadoi, nel comune di Colle Santa Lucia. Durante la notte, alcuni focolai sono rimasti attivi nelle aree più impervie del bosco, rendendo necessario un monitoraggio costante da parte dei vigili del fuoco. Inaugurazione del Parco di Lambioi. Il Parco di Lambioi è stato inaugurato martedì, segnando la conclusione dei lavori di riqualificazione dell'area. Tuttavia l'evento ha suscitato critiche riguardo ai ritardi, alle condizioni attuali e al futuro della spiaggia del capoluogo, riaccendendo le discussioni sul degrado dell'area. Vertenza Hydro. Rimangono irrisolti numerosi punti critici riguardanti il futuro dei lavoratori Hydro, a seguito di un lungo incontro tenutosi lunedì presso la sede mestrina di Veneto Lavoro. Durante l'incontro hanno partecipato i vertici di Hydro del gruppo Cortese, le organizzazioni sindacali FIM, FIOM e UILM, le RSU dello stabilimento di Feltre, l'unità di crisi della regione e Confindustria Belluno. Manifestazione volontariato al centro. Sabato 26 settembre, Piazza dei Martiri e le aree limitrofe di Belluno ospiteranno la manifestazione volontariato al centro, che vedrà la partecipazione di 120 associazioni. L'evento promosso dal Comune di Belluno in collaborazione con CSV Belluno Treviso e Comitato d'Intesa si svolgerà dalle 9 alle 13, registrando un significativo aumento rispetto alle edizioni precedenti. Delicious Trail Dolomiti. Il weekend del 25 e 26 settembre si svolgerà la 10ª edizione del Fuga Delicious Trail Dolomiti, un evento che combina trail running, gastronomia e tradizione dolomitica. Le tre gare, tutte sold out, si snoderanno lungo i sentieri delle Dolomiti UNESCO, offrendo un'esperienza unica tra sport e cultura. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, eccoci pronti ad una grande puntata di Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, grande puntata, dicevo. Questa stagione si sta rivelando densa di appuntamenti iconici e mettetevi comodi perché questa puntata è sicuramente una di quelle da salvare in rubrica. Compie 80 anni, ne compie 50 invece uno dei suoi dischi più famosi, che usciva nel 1976 e si intitolava Concerto per Margherita. Appuntamento sul numero di maggio di Raro Più, che sin dalla copertina ha voluto dedicare ampio spazio a questa intervista, a questo compleanno e a questo nuovo disco di inediti, sfogliando anche la sua ampia discografia da collezione. Quindi correte in edicola se volete raggiungere la versione integrale della chiacchierata che seguirà tra poco. Non perdiamo altro tempo, anche perché oltre a tanta storia abbiamo un nuovo disco di inediti da raccontare a Trans Europe Express. Questa settimana con me, con noi, l'onore e il piacere di trovarmi con Riccardo Cocciante. Ciao Riccardo.
3: Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno, buonasera, non lo so, comunque.
1: Grazie di cuore, grazie, veramente grazie. Sono emozionato, te lo dico, tra l'altro io sono abruzzese.
3: Sì,
1: e non disto anche molto.
3: Di dove?
1: Sono di Chieti, però non disto molto.
3: Chieti, sì.
1: Spesso sono nelle zone di Fontecchio dell'Aquilano, di quella rocca di mezzo.
3: Esatto, che mio padre.
1: Già. Che tu sei stato lì qualche diversi anni,
3: sì.
1: Infanzia.
3: Sì, perché venendo da Saigon, dal Vietnam,
1: sì.
3: Mio padre ci ha portato lì a Rocca di Mezzo, siamo stati lì per un po' di tempo, poi siamo venuti a Roma e poi siamo ogni estate per, non so, 4-5 anni siamo tornati sempre a Rocca di Mezzo.
1: Pensa a te.
3: All'epoca era un po'... era un po' difficile per noi perché parlavamo solo il francese.
1: Ah, okay,
3: e quindi okay. Avevamo i ragazzini che ci prendevano in giro, che dicevano, all'epoca era un po', cioè non è come oggi che vedi tutti dappertutto, no?
1: Certo.
3: In un paesino così vedi dei francesi arrivare, che poi è strano perché eravamo considerati, sì, da parte mio padre roccheggiani, no? Ma dall'altra parte eravamo anche francesi, quindi per loro certo. i francesi.
1: Poi insomma erano ben altri tempi. E senti, tornando un attimo ai cenni storici degli inizi della tua carriera, perché in realtà molti dicono il tuo primo nome era Richard Cocciante, anzi no, era Riccardo Conte.
3: Ma prima c'era, credo che sia uscito appena un disco che non ha fatto niente, che è scomparso completamente.
1: Sì.
3: E poi la mia storia è che prima ho avuto un contratto con la RCA, poi è uscito questo disco di cui ti parlavo.
1: La Delta Italiana, giusto? Incidevi per la Delta Italiana.
3: Allora, questo è successo dopo, perché prima,
1: sì.
3: Ero RCA e mi hanno ridato il contratto quando sono tornato, quindi
1: okay.
3: Non avevo più contratto e ho cominciato tutto con la Delta Italiana, che si è appoggiata poi di nuovo all'RCA, quindi sono tornato diversamente, cioè diviso con la Delta Italiana.
1: Ok.
3: Ecco, all'inizio, quando a un certo momento mi chiamano e mi dicono bisogna fare un disco, e da lì è uscito fuori Mu. Noi in pochissimo tempo, io, Marco Ruberti e Paolo Cassella, abbiamo scritto in pochissimo tempo e registrato in 15 notti all'RCA.
1: Fantastico.
3: E in quel momento era il problema, non si sapeva come chiamarmi ancora, no? Non ero deciso completamente. Quindi per questo primo disco mi hanno chiamato Richard Cocciante, anche il secondo, Poesia. Okay. Poi ho recuperato il mio nome, vero, con Anima, con il disco di Bellezza Anima, sì, di sì. Quando finisce l'amore, sì.
1: 2026, 50 anni di un disco che per me rimane anche molto importante per la mia persona, per la mia vita personale, insomma, sai, delle volte c'è chi inizia a suonare la chitarra con la canzone del sole eccetera, io ho iniziato con Margherita anche tra le varie, concerto per Margherita, tra l'altro lo sto riscoprendo in questi giorni in occasione di questa chiacchierata, e sai che con tutte le virgolette del caso Margherita è forse la meno bella, con tutte le virgolette, è un disco potentissimo sulla vita, la morte, la violenza, ha senso per te parlare?
3: Sì, è un disco.
1: Ha senso per te parlare di concept?
3: Sì, quest'album, pensa che all'epoca, prima di andare a registrare, si andava a farlo sentire così piano in voce.
1: Sì.
3: E ricordo di aver fatto sentire tutte le canzoni al direttore musicale, che è sempre Melis.
1: Sì.
3: E lasciai proprio Margherita come ultima, ma per me non sembrava il momento di farlo uscire in quel momento. Era un momento difficile, un momento nella musica italiana, perché era un momento di canzone politica impegnata,
1: certo.
3: E quindi uscire con Margherita sembrava un po' controsenso completamente,
1: sì.
3: Ecco. E lui, questo direttore, quando sentì Margherita, disse: va bene, vai a registrare, perché è quello, okay. Questo è il disco.
1: Che tra l'altro
3: aveva capito subito, sì. Aveva capito subito che questa era la canzone. La stessa cosa, una cosa analoga, successe con Vangelis, perché ho registrato, certo. Con Vangelis, con Atanasio, sì. E lui non voleva addirittura... Non è che non voleva, aveva lasciato per ultimo Margherita.
1: Pensa a te.
3: E a un certo momento aveva eseguito tutti i pezzi e alla fine mi disse: ma perché non lasciamo fuori Margherita? Che gli disse: okay. Guarda, non è possibile. E così lo registrammo e quando uscì io fui molto sorpreso, perché era tutto quello che non bisognava fare, e invece è stata proprio questa canzone che ha bucato proprio, certo. Tutte le classifiche eccetera, e per settimane è stata in classifica.
1: Tra l'altro, a riascoltarlo, appunto, che hai citato Vangelis, in questo disco c'è tanto futuro, c'è un brano come Primavera, sembra possibile, sì. Ascoltarlo oggi, c'è degli arrangiamenti che non erano per niente di quel tempo.
3: No, lui era personalissimo, no? Nella sua, certo. aveva questa dote meravigliosa di mettersi davanti alle tastiere e di improvvisare, perché lui non leggeva la musica, non la scriveva,
1: sì.
3: Era un improvvisatore sempre, fantastico. Eterno.
1: Fantastico.
3: E quando sentiva il pezzo gli veniva qualcosa, lo suonava, ed era una magia, devo dire, era sempre bellissimo. Quando lui ha fatto Violenza in questo disco, è veramente un arrangiamento meraviglioso,
1: sì, sì.
3: Anche Primavera, ed è personalissimo, ed è difficilmente riproducibile, perché usa delle maniere, delle armonie, dei suoni che alla fine, cercando di riprodurlo, diventa estremamente difficile.
1: Prima di arrivare all'oggi, un ultimo passaggio su Concerto per Margherita, perché c'è un brano a cui sono molto legato, che è Sul bordo del fiume, non lo so, ci ho letto questa cosa qui, mi dirai cosa ne pensi. Ci ho visto dentro la voglia di essere se stessi, che se mi specchio sull'acqua del fiume non vedo altro nella corrente che il mio volto riflesso. Questa frase che ti sto parafrasando così, non la pesco letteralmente, però questo messaggio mi ha molto colpito, come per dire: se sono adeso all'omologazione, alla massa, non vedo altro che un mio riflesso, non vedo me stesso. L'ho letta così.
3: Sì, ma ciascuno ha la sua lettura,
1: sì,
3: però
1: sì.
3: Questo è sicuramente un racconto di vita,
1: certo,
3: un
1: certo
3: riassunto, un'analisi, un'analisi certo di se stesso nella vita che passa e che ci porta sempre più in là. Ecco.
1: Certo.
3: Poi, come ti ho detto, la bellezza delle canzoni è che sono scritto in un certo modo, ma ciascuno si vede in una maniera diversa nella canzone, e questo è bello che sia,
1: è vero,
3: così, non dobbiamo dire tutto. La canzone dice un po', ma il resto viene immaginato dall'ascoltatore.

0: E questa era Sul bordo del fiume, brano che campeggia sul disco iconico, eterno direi, Concerto per Margherita. Torniamo a bordo del Transeurope Express, torniamo sempre qui a parlare con Riccardo Cocciante e dal 1976 veniamo ad oggi. Ho 20 anni con te, ti cito testualmente, ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo, ora ho voglia con te solo di cose vere, semplicemente vere. Secondo me il disco si apre così, a me è arrivato proprio il timbro, il manifesto del messaggio di questo disco, semplicemente cose vere. Poi scopro leggendo le note di copertina che questo disco è praticamente un live in studio e quindi credo che questa verità sia annidata anche dentro al modo di fare questo disco.
1: Ma sì, che è stato un modo che ho sempre utilizzato, ho cercato di collaborare sempre con dei musicisti, i musicisti mi arricchiscono come io posso arricchire loro eventualmente,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: è uno scambio che ormai si fa sempre meno, quindi insisto sul fatto che fare un disco o un concerto, anche il mio concerto è un disco, è un concerto molto live dove ci sono artifici, cose registrate,
0: sì.
1: io credo nel vero modo di fare la musica, che è quello di scambiare delle maniere, dei pensieri, pensieri musicali, eccetera, eccetera. La stessa cosa l'abbiamo fatto quando ho registrato Notre Dame de Paris, che è stato registrato pure lì con pochi strumentisti, tutto live, perché la musica è quella. Io trovo che la musica, quella artificiale, è un'altra musica, non è che dico che è una musica meno bella, però è un'altra musica.
0: Okay.
1: Ecco, io amo questa musica che vive di scambi quando si eseguono e quando si fanno.
0: Tra l'altro, ecco, mi improvviso una domanda perché l'hai tirata fuori, me la tiri fuori, perché in realtà prima dicesti che, parlando appunto di Margherita, che il tempo non era coerente, si parlava di politica al tempo, non di, di un disco come Margherita appunto. E se vuoi, secondo te, oggi, dove ci sono le macchine intelligenti, dove si parla, anche se vuoi nelle nuove produzioni, di tanto lusso sfrenato, cioè, ci sono altri modi di fare musica, un disco così che torna all'uomo, che torna al sentire, che torna all'amore in varie sfaccettature, perché c'è anche una bellissima che io leggo come dedica anche a tuo figlio che vive lontano, c'è l'amore, ecco, non trovi che un disco così sia fortunatamente controcorrente?
1: Ma non vedo quali dischi miei non sono stati controcorrenti.
0: tra l'altro
1: sono spesso così, sì. Io ho rischiato tanto anche con Notre Dame de Paris, anche se ne vuoi parlarne, no? Però Notre Dame de Paris era controcorrente completamente, certo. Nessuno voleva produrla, era completamente fuori da tutto. E ogni tanto bisogna saper anche rischiare. Rischiare vuol dire fare quello che magari non dovrebbe funzionare completamente, certo, nell'epoca in cui si vive, però si fa con il piacere di realizzare qualcosa che si ama. Ecco. Io penso che Ho 20 anni con te dice proprio sempre questo. Ogni pezzo non è opportunistico, è un pezzo di piacere di fare musica e testo,
0: sì,
1: e di cantarlo.
0: Sì, sì. Un altro brano a cui sono legato, solo che non ricordo preciso il tempo, credo i primi anni 90, Jimmy Suona, del disco Cocciante, perché il blues in qualche...
1: No. Non era... Scusami, Jimmy Suona non era il Cervo Primavera?
0: Credo fosse Cocciante, il disco con il tuo profilo 91. Vabbè, comunque
1: non fa niente.
0: Jimmy Suona è il blues che poi torna. torna dentro Polaroid. Sì. E sai che ho pensato, correggimi se sbaglio, come questo uno dei momenti più live, quindi più veri di questo disco. C'è stata anche sì, una, un po' di improvvisazione durante la produzione.
1: Ma sì, ovviamente quando si canta questo tipo di musica bisogna lasciarsi andare a una tipologia, a un modo di farlo. Cioè, noi non potremmo far mai il blues come blues e il rock, perché Jimmy suona e anche rock molto.
0: Sì.
1: Però non potremmo mai farlo come i neri lo sanno fare, però possiamo mescolare le musiche, questa sicuramente è una cosa che faccio sempre, mi piace molto il blues, mi piace utilizzarlo, mi piace la sua libertà di esistere nel canto, la sua diversità in confronto a quello, tutte le regole diciamo armoniche o melodiche che abbiamo avuto da sempre. Il blues ci ha portato moltissimo, questo mi scuglio nero e bianco è stata una rivelazione che noi portiamo dietro tutti ancora oggi, noi viviamo di questo, no? Se non ci fosse stato questo scontro fra queste due culture non saremmo oggi qua. Quando si sente il rock, quando si sente il jazz, ecco, tutto questo tipo di musica è nuova, è una novità, perché è successo lo scontro totale che non era mai successo nel passato. Quindi noi sentiamo, ci sono degli autori anche classici tipo Gershwin che ha utilizzato questa maniera di utilizzare il nero e il bianco insieme, no? È un nuovo modo di esprimersi. Io l'ho fatto quando io ho cominciato a suonare nelle cantine, eccetera, eccetera. Mi piaceva moltissimo Jimi Hendrix, oppure Otis Redding, Aretha Franklin. E lo cantavo perché mi piaceva enormemente.
0: Comunque,
1: quindi lì mi sono lanciato in questo pezzo di Polaroid che non si può aspettare questo tipo di pezzo da parte mia, però sono anche questo, quando vieni a vedere lo spettacolo capisci che sono anche questo.
0: E comunque te lo confermo, Cocciante 1991.
1: Stavo guardando, hai ragione.
0: Sto notando ora che c'è una somiglianza totale con la copertina di allora e quella del nuovo disco, anche se la grafica è diversa, però siamo ancora con il profilo. Senti, chiudiamo, io come sempre pesco la mia canzone del disco, che è la meravigliosa "E piena di terra la mano mia".
1: Ecco,
0: mamma mia, e tra l'altro una scrittura popolare, sarà un mio pregiudizio,
1: pastorale.
0: Esatto, un mio pregiudizio, me lo perdonerai. Ci ritrovo tanto delle vecchie radici abruzzesi in un certo modo di fare la melodia.
1: Popolari, certamente, certo, assolutamente, sì.
0: La mia domanda filosofica, forse un po' visionaria: che rapporto hai con la terra? Che qui la terra diventa corpo vivo.
1: Direi terra per dire natura, noi ci crediamo molto di più degli animali, ma siamo anche degli animali,
0: certo,
1: e viviamo con questi istinti che hanno anche loro, quindi abbiamo una cosa in più che abbiamo un po' più di cervello, lo riflettiamo in un altro modo, ma alla fine siamo animali, ma c'è una è anche ecologico in fondo questo pezzo, è quello che fa capire che la natura è parte di noi, anzi siamo la natura, e non dobbiamo negarlo e dobbiamo sentirci niente di più, niente di meno, siamo ancora degli animali evoluti, basta, solo quello.
0: È potente questo brano. piena di terra è la mano mia, e io in qualche modo, conoscendo così da spettatore la tua vita, la tua dedizione, aggiungerei anche: ma anche piena di musica la vita mia. Ho fatto questo parallelismo tra terra e musica, perché in fondo, non so, mi è venuto di fare questo parallelismo.
1: Beh, forse perché per me la musica è naturale, quindi certo, si parla certo, di natura, è così. Certo.
0: Riccardo, io ti ringrazio davvero tanto per il tuo tempo, per la tua disponibilità, grazie infinite.
1: Grazie a te, Paolo.

E questa era Piena di terra la mano mia, brano che campeggia dentro Ho vent'anni con te, l'ultimo disco di inediti di Riccardo Cocciante. Grazie a lui, grazie alla redazione di Raro Più, che ve lo ricordo in questo mese di maggio ha dedicato proprio a Riccardo Cocciante un numero speciale, grazie alla Sony Music Italia per avermi dato questa possibilità. Trans Europe Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima, indaghiamo da vicino un'altra grande storica label italiana, andiamo nei corridoi della Tempesta Records. Da una parte il nuovo disco dei Cacao Mental e dall'altra il grandissimo Pierpaolo Capovilla. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Un allarme infondato, così il ministro della difesa Crosetto replica le indiscrezioni lanciate dal quotidiano spagnolo El Mundo, che aveva parlato di un alert della CIA su possibili attacchi della Russia contro Spagna, Francia e Italia. Non serve altra benzina sul fuoco, scrive Crosetto, e in Moldavia intanto quattro droni russi invadono lo spazio aereo. È di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink e il servizio di internet satellitare di Elon Musk. Il rogo è stato appiccato deliberatamente, ha dichiarato il ministro polacco per gli affari digitali, parlando di modus operandi russo. Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel piano centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. L'aggressore non è ancora stato identificato. Il parco del Colosseo resterà chiuso al pubblico fino a sabato 26 settembre, in seguito al tragico incidente sul lavoro costato la vita al giovane operaio Andrea Moretti. Lo comunicano fonti del Ministero della Cultura. Prima di riaprire, dice il ministro Giuli, ci sarà un incontro con i dipendenti. Tennis: Italia impegnata a Shenzhen nel quarto di finale della Billie Jean King Cup contro la Cina. Adesso in campo Elisabetta Cocciaretto contro Zhang, poi Paolini sfiderà Zheng. L'eventuale doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronta in semifinale l'Ucraina. Intanto Sonego e Cina volano al secondo turno dell'ATP 250 di Chengdu. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Una Mercedes davanti a tutti nel primo turno di prove libere a Baku. Ma per una volta non è la numero 12 di Kimi Antonelli. Un problema tecnico di natura idraulica ha costretto il leader italiano del mondiale ad arrestare la sua monoposto lungo la pista poco prima della metà di una sessione che ha visto l'altro pilota delle Frecce d'Argento, George Russell, mettere a segno il miglior tempo in 1 minuto 45 secondi e 387 millesimi. Secondo tempo per Verstappen. Seconda fila virtuale tutta Ferrari grazie al terzo tempo di Leclerc e al quarto di Hamilton. Fumo e fiamme dalla Williams di Sainz, che nel finale però riparte alle 14 la seconda sessione. Calcio: tornano in campo le nazionali, archiviata la lunga estate del mondiale con la Spagna che ha sollevato per la seconda volta il trofeo. È già tempo di ripartire con la Nations League. Tre settimane di pausa dal campionato. Si parte oggi con la prima giornata e già diversi incroci da seguire con attenzione, tra cui Olanda-Germania. Riflettori puntati anche sulla Norvegia di Haaland contro la Danimarca di Højlund. In campo anche il Portogallo di Ronaldo di fronte il Galles. E domani tocca all'Italia. L'avventura bis di Mancini sulla panchina azzurra partirà dall'Olimpico di Roma. Subito un match impegnativo per il CT, c'è il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Una sfida delicata in un girone a dir poco complicato, che vede anche Turchia e Francia. Continuanza chiusa, ma non per tutti in questi giorni di sosta del campionato. Mezza Juve in giro per il mondo con le nazionali e gli allenamenti sono sospesi. Da ieri Spalletti ha concesso 5 giorni liberi a Bremer, McKennie e a pochi esclusi dalle rispettive selezioni. Così alla Continassa fino a domani si vedranno solo i bianconeri alle prese con le terapie. Da Cambiaso, atteso in campo alla ripresa, a Colomboani, fresco di intervento al dito della mano, fino ad alcuni dei lungodegenti: Cabal, Ekator, Boga, Thuram e Locatelli. Tennis: inizia bene lo swing asiatico per Lorenzo Sonego. Il torinese è al secondo turno dell'ATP 250 di Chengdu, grazie al successo sull'australiano Duckworth, numero 65 al mondo, con un doppio 6-4 in un'ora e 26 minuti di gioco. La prima vittoria dopo 3 KO consecutivi per l'azzurro, che affronterà al secondo turno lo statunitense Brooks Bay. Avanza al secondo turno anche Federico Cina. Il palermitano, ripescato da Lucky Loser, ha superato l'argentino Carabelli con un netto 6-3, 6-2. E in campo in questi minuti a Shenzhen l'Italia femminile, la squadra capitanata da Tatiana Garbin, che insegue il tris in Billie Jean King Cup. Nel Final 8 dovrà superare come primo ostacolo le cinesi padrone di casa. Cocciaretto, la prima azzurra a scendere in campo, di fronte Zhang, poi Paolini sfiderà Zheng, a seguire l'eventuale doppio tra Errani Paolini e Guo Zhang. In palio la semifinale con l'Ucraina, che ha superato il Belgio. Volley: day after amaro per l'Italia guidata da Fefe De Giorgi dopo la clamorosa eliminazione ai quarti di finale degli Europei 2026. Gli azzurri, vincitori delle ultime due edizioni dei mondiali, sono stati sconfitti a Torino al tie break dalla Finlandia, che invece troverà in semifinale i campioni olimpici della Francia. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
2: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
3: E beh, questi sono gli ultimi giorni di settembre, quelli determinanti per il maquillage dei nuovi palinsesti autunnali. Per noi questa sensazione è molto ma molto parziale. Perché non ci fermiamo mai, lo sapete, né a Natale, né a Capodanno, né d'estate, né d'inverno, siamo sempre in onda con i nostri aggiornamenti e in effetti non potremmo fare a meno di scorpacciate di ottima musica nel corso dei nostri collegamenti. Però in qualche maniera ci sono delle parti in rinnovamento, ci sono sempre delle novità, delle iniezioni intensificanti di ciò che andiamo a fare, e questi sono giorni in effetti caratterizzati dalla formula Next Generation, con la D per fare riferimento proprio alla radio e non alla generazione. Naturalmente si strizza l'occhietto con i nostri soliti e classicissimi giochi di parole. E allora, cosa succede in Next Generation? Quali sono le proposte alternative? Quali sono i nuovi ingressi davvero super e, diciamolo pure, in qualche maniera inaspettata, no? La novità che abbiamo, in effetti, senza troppi giri di parole, la qualità rimane sempre e protagonista. Come voi sapete, in Ram 7 va to 5, la nostra trasmissione ammiraglia, la classifica più cliccata che ci sia, però senza allungarci tantissimo, ecco qua Gianfranco Franzoso, questo cantante lirico pop che ci regala questa suggestione molto intensa, Le leggi dell'amore.

Le leggi dell'amore in zona 25, Rams, te va su 5. Cambiamo genere, attraversiamo l'oceano, arriva Ashley Cook, questa è High School Suicide.

suo cognome, ci racconta degli amori del liceo in High School Sweetheart in posizione 22 con un più 2 sul ruolino di marcia. In avanzamento di 2 posizioni anche gli Iconic.

0: Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
2: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
1: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
3: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day.
1: From 7ba.fm / alter radio Algo Day.
4: Ci siete tutti, ma proprio tutti, benvenuti a una nuova puntata di Algo Day insieme a Consuelo, grazie alla redazione di 7va.fm e alle 80 altre radio collegate. Ragazzi, oggi voglio fare un gioco con voi, subito. Pensate a una parola, una qualsiasi, magari pensate a un grazie, oppure scusa, o magari impossibile. Ecco, quell'insieme di lettere che avete appena pensato ha un potere immenso. Può guarire o può ferire, può aprire una porta o tirare su un muro. Oggi parliamo dell'importanza delle parole. Lo scrittore e magistrato Gianrico Carofiglio ha scritto un libro bellissimo che si chiama Le parole controtempo, in cui spiega che le parole sono come la dinamite, vanno maneggiate con cura. Spesso le usiamo a caso, le buttiamo lì senza renderci conto che le qualità delle nostre parole determina la qualità delle nostre relazioni e persino dei nostri pensieri. Mentre ci ascoltiamo questo pezzo, provate a pensare qual è la parola che avete detto più spesso oggi o qual è la parola che potrebbe aver fatto male.

0: uno dei più grandi capolavori della musica italiana contemporanea, Le tue parole fanno male, di Cesare Cremonini, che proprio cade a pennello sull'Olgo Day di oggi, dove stiamo riflettendo su quanto pesano le parole che usiamo ogni giorno. C'è una scena cult del cinema italiano nel film Palombella Rossa di Nanni Moretti, in cui il protagonista urla una frase rimasta nella storia: le parole sono importanti. La vogliamo sentire, la vogliamo ascoltare, proprio quella clip? Facciamolo.
1: Mi ricordo il movimento degli indiani cicorioni. Mi dissero che dovevo requisire 2 aerei per portare il loro movimento in Perù alla Festa del Sole. Poi dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente.
2: Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto.
1: Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America. Per cui in Italia non...
2: È stupenda questa battuta, eh?
1: Non è una battuta. Non era una battuta.
2: No, io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
1: No, che dice?
2: No, forse ho toccato un argomento che non...
1: No. L'espressione, non è l'argomento, è l'espressione.
2: Preferisce...
1: Matrimonio a pezzi, ecco, ma come parla?
2: Rapporto in crisi, però è così kitsch.
1: Ma dove l'ha andata a prendere questa espressione? Dove l'ha andata a prendere?
2: Io non sono alle prime armi.
1: Alle prime armi, ma come parla?
2: Anche se il mio ambiente è molto cheap.
1: Il suo ambiente è molto...
2: È molto cheap.
1: Come parla?
2: Senta, ma lei è fuori di testa.
1: E tu? Ah! Come parla? Le parole sono importanti.

confini del mio linguaggio sono i confini del mio mondo. Significa che se non abbiamo le parole per descrivere un'emozione, quella gioia o quel dolore, faremo fatica persino a provarli fino in fondo. Più il nostro vocabolario è ricco, più la nostra vita diventa sfaccettata e colorata. Quando etichettiamo qualcosa, in realtà la stiamo creando. Ma c'è un aspetto ancora più profondo. Le parole difendono la nostra libertà. Se facciamo un salto nella grande letteratura mondiale, non possiamo non pensare a Orwell e al suo capolavoro 1984, 1984. Nel libro Il potere dittatoriale inventa la neolingua, un linguaggio in cui le parole vengono progressivamente ridotte e cancellate. Perché? Perché Orwell aveva capito una cosa fondamentale. Se riduci le parole a disposizione delle persone, riduci la loro capacità di pensare, di ribellarsi, di esprimere emozioni complesse. Meno parole abbiamo, più siamo manipolabili. Usare un linguaggio ricco, preciso e consapevole è il nostro più grande atto di libertà quotidiana. Quindi non lasciamo che il nostro vocabolario si impoverisca.

0: La versione di Silvia Mezzanotte di Non abbiamo bisogno di parole, che purtroppo ci dispiace ma dobbiamo interrompere per questioni di tempo. Vola il tempo, anche oggi è volato. Vi lascio una sfida veloce veloce: usate una parola che non dite da tempo, ditela a un collega, al partner, ditela a voi stessi davanti allo specchio. Sostituite i devo fare con i voglio fare. Ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Dolomiti Meteo, emesso giovedì 24 settembre, ore 13, tempo per il pomeriggio sera. Velature in transito, a tratti estese, a nuvolamenti irregolari in arrivo da nord-ovest su Dolomiti verso sera. Precipitazioni generalmente assenti, seppur non del tutto escluso sui rilievi più a nord. Qualche debolissima precipitazione in serata, 10%, temperature in aumento di giorno e in calo dalla sera, quando in montagna si raggiungeranno i valori minimi giornalieri. Supra Alpi a 1500 metri, 11 gradi a 2000 metri, 11 su Dolomiti a 2000 metri, 12 gradi a 3000 metri, più 2. Venti in quota tesi da nord-ovest in intensificazione verso sera fino a forti o molto forti, a 15-35 km orari a 2000 metri e 40-80 a 3000. In valle deboli variabili, con qualche rinforzo verso sera nelle valli più settentrionali. Tempo previsto venerdì 25 su Dolomiti: cielo sereno con aria tersa ed ottima visibilità, al più qualche velatura nel pomeriggio. Su Prealpi, specie veronesi e vicentine, fino al mattino da parzialmente nuvoloso a tratti nuvoloso, poi irregolari schiarite nel pomeriggio. Precipitazioni assenti, temperature pressoché stazionarie su Dolomiti, in lieve calo su Prealpi. A 1500 metri su Prealpi minima 4, massima 7, a 2000 metri minima 3, massima 8, su Dolomiti a 2000 metri minima 3, massima 13, a 3000 metri minima 0, massima 3. Venti settentrionali forti fino al primo mattino, poi in graduale attenuazione, a 5-20 km orari a 2000 metri e 30-60 a 3000, deboli variabili nelle valli con qualche residuo rinforzo tra notte e primo mattino. Sabato 26, giornata stabile con cielo prevalentemente sereno ed ottima visibilità in montagna, qualche locale nube bassa fino al primo mattino in qualche valle prealpina, precipitazioni assenti, temperature massime in aumento, su Prealpi a 1500 metri 12 gradi, a 2000 metri 12, su Dolomiti a 2000 metri 10 gradi, a 3000 metri 7. Venti in quota moderati da nord e nord-ovest a 5-20 km orari a 2000 metri e 20-30 a 3000. Deboli variabili nelle valli. Domenica 27, tempo stabile con cielo prevalentemente sereno, al più qualche velatura e temperature piuttosto miti, non escluse alcune nubi basse fino al primo mattino nelle valli prealpine. Temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento, venti in quota deboli da nord, deboli variabili in valle. Lunedì 28, cielo sereno, aria tersa ed ottima visibilità tra notte e primo mattino e nuovamente dalla sera possibili locali nubi basse in valle. Temperature stazionarie su valori superiori alla media del periodo, con marcata escursione termica giornaliera nelle valli. Venti deboli. Quota dello zero termico alle ore 12, oggi giovedì 3200 metri, venerdì 3005, sabato 4000 metri, domenica 3009 e lunedì 3800 metri. Prossimo bollettino domani, venerdì.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e il nostro paese, con androni Gerbera nascosti in container e lanciati dal mare. Il ministro della difesa Crosetto però nega: alert mai arrivato, non serve altra benzina sul fuoco. Intanto è di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio internet di Elon Musk. Per il ministro polacco per gli affari digitali Gawkowski, il modus operandi sarebbe russo. A Salerno una ventenne è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto in pieno centro storico a largo San Tommaso d'Aquino. La giovane è stata soccorsa da un passante e poi trasferita in ospedale in codice rosso. Dopo una notte è stata dimessa. In corso le indagini per risalire all'aggressione. Ancora morti sul lavoro, un operaio di 51 anni di origini albanesi è stato trovato privo di vita la notte scorsa in un cantiere a Padova. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore morendo sul colpo. Economia. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Questo significa che circa 24 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF. E quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Ed è tutto. A più tardi.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Una Mercedes davanti a tutti nel primo turno di prove libere a Baku. Ma per una volta non è la numero 12 di Kimi Antonelli. Un problema tecnico di natura idraulica ha costretto il leader italiano del mondiale ad arrestare la sua monoposto lungo la pista poco prima della metà di una sessione che ha visto l'altro pilota delle Frecce d'Argento, George Russell, mettere a segno il miglior tempo in 1 minuto 45 secondi e 387 millesimi. Secondo tempo per Verstappen. Seconda fila virtuale tutta Ferrari, grazie al terzo tempo di Leclerc e al quarto di Hamilton. Fumo e fiamme dalla Williams di Sainz, che nel finale però riparte alle 14 la seconda sessione. Calcio. Tornano in campo le nazionali, archiviata la lunga estate del mondiale con la Spagna che ha sollevato per la seconda volta il trofeo. È già tempo di ripartire con la Nations League. 3 settimane di pausa dal campionato. Si parte oggi con la prima giornata e già diversi incroci da seguire con attenzione, tra cui Olanda-Germania. Riflettori puntati anche sulla Norvegia di Haaland contro la Danimarca di Højlund. In campo anche il Portogallo di Ronaldo di fronte il Galles. E domani tocca all'Italia. L'avventura bis di Mancini sulla panchina azzurra partirà dall'Olimpico di Roma. Subito un match impegnativo per il CT, c'è il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Una sfida delicata in un girone a dir poco complicato, che vede anche Turchia e Francia. Continenza chiusa, ma non per tutti in questi giorni di sosta del campionato. Mezza Juve in giro per il mondo con le nazionali e gli allenamenti sono sospesi. Da ieri Spalletti ha concesso 5 giorni liberi a Bremer, McKennie e a pochi esclusi dalle rispettive selezioni. Così alla Continenza fino a domani si vedranno solo i bianconeri alle prese con le terapie. Da Cambiaso, atteso in campo alla ripresa, a Colomboani, fresco di intervento al dito della mano, fino ad alcuni dei lungodegenti: Cabal, Ekator, Boga, Thuram e Locatelli. Tennis. Inizia bene lo swing asiatico per Lorenzo Sonego. Il torinese è al secondo turno dell'ATP 250 di Chengdu, grazie al successo sull'australiano Duckworth, numero 65 al mondo, con un doppio 6-4 in 1 ora e 26 minuti di gioco. La prima vittoria dopo 3 KO consecutivi per l'azzurro, che affronterà al secondo turno lo statunitense Brooksby. Avanza al secondo turno anche Federico Cina. Il palermitano, ripescato da Lucky Loser, ha superato l'argentino Carabelli con un netto 6-3-6-2. È in campo in questi minuti a Shenzhen l'Italia femminile, la squadra capitanata da Tatiana Garbin, che insegue il Tris in Billie Jean King Cup. Nel Final 8 dovrà superare come primo ostacolo le cinesi padrone di casa. Cocciaretto, la prima azzurra, a scendere in campo di fronte Zhang, poi Paolini sfiderà Zheng, a seguire l'eventuale doppio tra Rani Paolini e Guo Zhang. In palio la semifinale con l'Ucraina, che ha superato il Belgio. Volley day after amaro per l'Italia guidata da Fefe De Giorgi dopo la clamorosa eliminazione ai quarti di finale degli Europei 2026. Gli azzurri, vincitori delle ultime 2 edizioni dei mondiali, sono stati sconfitti a Torino al tie break dalla Finlandia, che invece troverà in semifinale i campioni olimpici della Francia. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
12: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

evidente quanto siamo diversi, quanto sono diversi i tempi del percorso, ma sono giorni in cui suona più vicina tutta quella tua incazzatura. Sarà che anche qui le 4 del mattino, sarà che anche qui l'angoscia è un po' di vino, sarà che non ci posso fare niente.

davanti un altro e almeno chiedi scusa del disturbo. Avanti pure un altro, che se sei lì sarà perché sei solo un po' più furbo. Caro il mio Francesco, che conosce un po' i colleghi.

Caro mio Francesco, è il momento dei saluti. Ci avremmo riso sopra se ne avessimo parlato. Lo so che non ha senso starsi a lamentare di alcune conseguenze del mestiere. E so che mi son fatto prendere la mano, perché uno sfogo fa sbagliare spesso la misura. Ma come ti dicevo, sono le 4 del mattino.

Io sono il monaco e gli abiti non mi fanno. E giro comodo nudo, faccio il bagno. Sono gli interessi, il gioco è fatto, tu mi stressi, sono stanco di vedere gente con la scopa nel culo. Come penso, dico, sono il numero uno, io non faccio finta, sembra spinta.

Dico senza gloria, voglio fare la storia. Dico chiaramente, c'è un giro che in mente. Basta guardare gli occhi, dicono tutto. Sì, ma tutto cosa? Negli occhi è la coca. Preferisci farti a fare la cosa giusta? Tu cosa mi sparli? Fai tipo la crusca. Ma di raffinato c'hai solo le scarpe. Papà, metti i soldi, non l'educazione. Non l'educazione, non l'educazione. E il tempo

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Italia e in Europa, lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato all'ONU che Putin e il paziente zero va fermato. Intanto continuano i raid su Kiev, mentre a Kharkiv un attacco di droni russi ha colpito una fattoria causando almeno 7 morti e 10 feriti. L'Australia ha avviato un'indagine su un episodio senza precedenti che coinvolge OpenAI, dopo che un agente di intelligenza artificiale della società statunitense ha ottenuto un accesso non autorizzato ad un portale online del Ministero della Salute. A rendere pubblico l'incidente è stato il primo ministro Anthony Albanese, che ha parlato di una vicenda estremamente preoccupante. La cronaca: momenti di forte tensione in un palazzo di Verdello in provincia di Bergamo, dove i carabinieri sono intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini ed hanno trovato un appartamento allagato con cavi elettrici scoperti e 3 bombole di gas aperte. Durante l'intervento una donna avrebbe aggredito un militare con un coltello. La 46enne è stata arrestata con l'accusa di tentata strage. Il bollettino economico della BCE mette in evidenza come le guerre in Medio Oriente ed Ucraina abbiano determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% in agosto. Dunque, secondo la Banca Centrale, è probabile che ciò mantenga l'inflazione complessiva ben al di sopra dell'obiettivo fino alla prima metà del 2027. Formula 1: Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43:247. Antonelli secondo, terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato il giorno del Gran Premio alle 13. Ed è tutto, a più tardi.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. A noi ci piace tutto quello che è la musica vecchia. Se tu sei un amante della musica funk, soul, disco, pop e rock degli anni 70-80, e allora sei benvenuto in questa trasmissione, perché qua noi passiamo solo quel genere musicale. Ben trovati ancora una volta con i Golden Classic, quasi un'ora dedicata alla musica di quegli anni meravigliosi che hanno fatto la storia di tanti gruppi, di tanti cantanti. Dai, oggi apro il appuntamento odierno con una bella canzone che ci farà ascoltare tra qualche istante una delle formazioni più importanti degli anni 70. Si chiamano Rolls Royce.

0: Se vi state chiedendo chi sono i Rolls Royce, sono questi qui. Qual è la canzone che forse li rappresenta più al mondo? Beh, a parte questa qua che si chiama Easy Love, You Are After, c'era una canzone che proprio qualche giorno fa ha fatto il 50° anniversario, che era Car Wash. Ricordate quella? Era un pezzo troppo forte, troppo figo. Dai, l'abbiamo sentiti con la voce femminile unica del gruppo che si chiama Gwandy e ha cantato questo bellissimo pezzo per riportarci indietro. A che anno era? 1978-77? Quegli anni lì comunque, dai. Quando questa musica era quella che regnava regina anche nel mondo della disco music o nelle discoteche più che altro. Forse così era più giusto come discorso. Il Golden? Beh, va avanti con un sacco di bella musica. This is Golden Classic. Classic music from the 70s and 80s. Playing right here.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

Era, siamo stati nel quinto album che si chiama Off the Wall con il signor Michael Jackson. Il quinto album è registrato in studio nel 1979. Mamma mia, che album mitico! Perché c'era la canzone che abbiamo sentito qualche tempo fa, che era Don't Stop Till You Get It Now. C'era Rock With You, c'era Walking Night and Day, Off the Wall, Girlfriends, I Can Help It, che io considero uno dei pezzi storici, che invece qualcuno lo definisce un pezzo così normale. E poi c'era It's Falling in Love. Lo sto riscoprendo poco alla volta, Michael Jackson. Non che ne abbia avuto bisogno lui, sul fatto delle conoscere io o meno le sue canzoni o rivalutarlo. Però insomma, dai, ci sono quegli artisti che magari per un attimo snobbi, poi invece ti innamori completamente. Come anche questa formazione. Quando io voglio sentire del grande rock, vado su quello del sud, di questa formazione che si chiamano Lynyrd Skynyrd, la canzone più conosciuta in assoluto di loro. E questa, quella che si intitola, in che modo? Sweet Home Alabama. Canzone che ci porterà quasi all'appuntamento con la prima pausa, certo, è questa qua, con il signore che arriva dal Sudafrica, grande chitarrista, mitico.

una di quelle canzoni che ti piace fischiettare. Io l'ho fatto, però per fortuna avevo il microfono che era spento, era chiuso, altrimenti vi sareste sentiti un usignolo stonato che suonava, anzi che fischiettava questa bella melodia di questa canzone meravigliosa con Jonathan Butler, una canzone che è arrivata a una grande raccolta, canzone che forse insieme a Lies lo rappresenta proprio in tutto quanto il mondo. Bella canzone, assolutamente sì. Dai, ci sentiamo tra qualche istante, va bene?

C'è un aneddoto su questa canzone, ma non solo su questa canzone, su questo disco. Ci sono diversi sistemi per comprare il materiale di seconda mano, gli album, i CD, vinili, mobili, tutto quello che si vuole. Beh, io ho comprato questo doppio disco che conteneva le canzoni più belle degli Shalamar e dei Winspears. Ma la cosa che mi ha ammazzato è il fatto di non avere il CD dei Winspears in quel cofanettino. Mannaggia, mi è caduto il mondo, perché io l'avevo preso proprio per questa canzone, perché io sono innamorato follemente di questo pezzo qua, che si chiama I Can Make It Better For You. Questa è una canzone che arriva dall'album che si chiama Imagination del 1980, di questa band storica, come si usava dire qualche tempo fa. Bentornati un'altra volta nel Golden. Siete contenti di sentire della musica che vi dà il ritmo in questa giornata? Mi auguro di sì, anche perché la prossima non è da meno, eh?

Aspiterina si erano presentate quando avevano fatto quella canzone con un'entrata di batteria incredibile. Le quattro femminucce che erano le Sister Sledge. Mi sembra che erano in quattro, adesso non ho davanti la copertina bene del disco, devo andare a cercare su internet e ci impiegherei troppo tempo. In qualsiasi caso è stata la canzone che le ha lanciate qua in Italia, bellissima, quella che si intitolava All American Girl. Quante volte l'avete sentita alla radio? Perché quella è stata una delle canzoni che dagli anni 80 in avanti è stata una delle più passate, forse era 1982. Oggi sono un poco professionale, non vi sto dando le date esatte per confondervi un pochettino, perché sennò sarebbe troppo tutto troppo bello, troppo magico, come si usa dire. Invece ci vuole un po' di confusione in questo mondo che di confusione non ne ha assolutamente bisogno. Dai, stiamo per viaggiare in una grande canzone con una delle formazioni più importanti di che cosa? Del mondo rock, li possiamo considerare tali questi qua? Chicago, facevano un misto di pop, rock, comunque sempre qualcosa di veramente grande. Arrivano subito.

Eccoci qui alla seconda parte del nostro Golden Classic, che è arrivata alla fine però, sì sì, assolutamente, torneremo tra qualche istante. Nel frattempo abbiamo sentito una delle più belle canzoni con la band di rock and roll con i fiati. Così si sono definiti i mitici Chicago, formazione che era proprio nata a Chicago tantissimo tempo fa, 1967. Li abbiamo ascoltati con una delle più belle loro, torniamo tra qualche istante con altra bella musica degli anni 70-80.

Ci sta questa canzone, eh? Eh sì, dai. A volte ogni tanto il gruppo di Clone the Gang dobbiamo darlo a rispolverare. E l'ultimo mese, l'ultimo periodo, proprio così, il Golden è andato molto molto vicino nella musica di questa formazione che si chiama Clone the Gang. Perché sto riavendo un'altra volta una cotta per questa formazione, per questo gruppo che ha fatto veramente un sacco di canzoni. Ricordate quella che si chiama Big Fun? Molto facile da ascoltare, ma un ritmo di quelli bellissimi da sentire. Adesso siamo nel mondo rock di Creedence Clearwater Revival.

Ma quante volte l'avete sentita questa canzone interpretata anche magari da altri personaggi? Qua mi dice Ross Stewart, Bonnie Tyler, Linda Carlisle e tanti altri. Ma questo è l'originale del 1970 con Ian... No, con John Fogerty, Ian e l'altro, che aveva cantato questo pezzo che si chiama Have You Ever Seen the Rain?

Era Domenico Troiano con la canzone We On It Over, canzone che qualche tempo dopo, qualche decennio dopo, ha cantato anche in una versione italiana una cantante italiana, che però adesso ho il dubbio che sia o Mietta o Marina Rei. Devo andare a cercarla nella discografia che ho qui a disposizione e la troverò. Non potremo mai ascoltarla nel Golden Classic perché noi trattiamo solo la musica straniera, però era un remake di quel pezzo bellissimo che abbiamo sentito fino a qualche istante fa. Poi Jean Carne ha aggiunto la E finale al suo cognome perché anzi che poi è Jean Carne. Mettiamo i famosi puntini sulle canzone che si intitola You Got a Problem. Siamo arrivati alla fine del Golden? Non è vero. Abbiamo ancora a disposizione un po' di minuti. Troncheremo questa canzone perché ne dura 6. La faremo ascoltare un 3 minuti e poi chiuderemo alla grande. Adesso c'è Joe Button. Lo ricordate? Ha fatto un pezzo storico. Qua si chiama Mestizo, il pezzo che ascoltiamo insieme.

0: Dai, non è una canzone di quelle impegnatissime, però ci piace. Questa è una canzone che mi è venuta in mente, l'avevo messa qualche tempo fa, ma malgrado tutto fa ancora piacere di ascoltarla. Mestizo si chiama, ed è anche forse il pezzo che dà il nome all'album di tantissimo tempo fa. Grande, grande musica del nostro appuntamento che è arrivato alla fine. Sì, sì, sì, sì. Siamo arrivati alla fine del nostro Golden Classic e ci sentiamo quando? Beh, al più presto su questa radio, perché è giusto che chi vuole sentire la gran bella musica degli anni 70-80 venga a fare una passeggiata nel Golden Classic con la voce di Marco Del Weis. Vi saluto allora, ci sentiamo l'un prossimo, vi lascio nelle buone mani di Archie Bell and the Drills. Senti qua che pezzo. Ciao ciao, alla prossima mi raccomando.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Roma smentisce la notizia riportata da Il Mondo secondo cui gli 007 statunitensi avrebbero raccolto informazioni di imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Intanto però la Moldavia denuncia che 4 droni russi hanno violato il suo spazio aereo e almeno uno è esploso al nord. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato ieri mentre era impegnato a montare in fune la nuova illuminazione dell'anfiteatro a Roma. Lunedì verrà affidato l'incarico per svolgere l'autopsia. Caccia all'uomo a Salerno, dove ieri sera una 20enne è stata coltellata alle spalle da uno sconosciuto. È stato un passante a segnalare l'accaduto. La giovane trasportata in ospedale in codice rosso non è in pericolo di vita ed è stata dimessa questa mattina. Si torna al nucleare, il primo passo sancito dal voto dei due rami del Parlamento a 39 anni dal 1987, quando un referendum ad un anno dal disastro di Chernobyl cancellò le centrali dal territorio italiano. La legge definisce il quadro entro il quale potranno essere valutati in futuro singoli progetti, quindi non autorizza oggi la costruzione di una centrale. Il tennis Billie Jean King Cup 2026, il quarto di finale inizia in salita per l'Italia con Elisabetta Cocciaretto battuta da Shuai Zhang, ma situazione pareggiata da Jasmine Paolini contro Xin Wenjiang. Ago della bilancia e la doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronterà in semifinale l'Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì un rapido impulso instabile da nord scivola verso l'Adriatico e il sud, portando instabilità soprattutto sul versante Adriatico centro-meridionale al sud, con acquazzoni e temporali che però rapidamente tendranno a esaurirsi a partire da nord. Insisteranno al più tra Sicilia e Calabria a fine giornata. Al centro-nord invece tempo più stabile, asciutto, anche se con degli annuvolamenti presenti in Val Padana, specialmente a inizio giornata, e un generale calo termico ovunque per l'ingresso di queste correnti da nord, venti di boro, di grecale anche sostenuti, che porteranno temperature non oltre i 21-23 gradi sul versante adriatico, qualcosa in più invece sui settori tirrenici. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Il ministro degli esteri italiani nel suo discorso all'ONU ha dichiarato: «Un mondo così complesso come quello di oggi può essere governato in due modi, con regole condivise oppure con la legge del più forte. Noi stiamo

0: Dalla parte delle regole e del dialogo. Continua il nostro sostegno all'Ucraina, ma lavoriamo per una pace giusta e affinché la Russia possa tornare ad essere un interlocutore e non una minaccia per l'Europa. Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto alla Casa Bianca, al centro del summit, la tregua commerciale, regolamentazione dell'intelligenza artificiale, vendite di armi a Taiwan e tensioni su Iran e terre rare. Alla Cina di Stato solo alcuni manager cinesi. La cronaca: era stato chiamato Pietro, ma è vissuto solo poche ore. È il neonato morto lo scorso 16 settembre a Perugia dopo essere venuto al mondo a Foligno. Per il decesso ora sono indagate 22 persone tra i dipendenti degli ospedali di Foligno e quello di Perugia. La procura dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato a Busto Arsizio Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo di pena per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa indebita per cessione del reddito di cittadinanza. Siamo al calcio. Nell'ultimo allenamento a Coverciano, il CT Mancini ha provato a lungo la coppia Pio Esposito-Kinna. Un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio venerdì sera nella prima giornata della Nations League. E il ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. Ed è tutto. A più tardi.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

0: collegamento per realizzare cosa? Per fare il punto della situazione sulla DJK7, la classifica più ballata della penisola, che però è ascoltata, come sapete, anche un po' in Europa e tanto tanto anche oltre oceano. Andremo all'esplorazione di 8 pezzi che sono estrapolati dalla nostra graduatoria a 25 posti. Lo sapete che ormai in qualche maniera potrebbe essere considerata una DJ aggiunta, però in realtà è una super ospite che ogni tanto riusciamo a pizzicare. Sapete che non è facile perché è sempre in giro in Europa e mi ha detto: Chico, guarda che se vuoi parliamo adesso, perché poi avrò un autunno caldo, un ottobre incandescente pieno di super appuntamenti. I più esperti di voi già hanno intuito che sto parlando di Atuna, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
1: Pronto, ciao, pronto.
0: Ciao Atuna, grazie per aver accettato il nostro invito, perché sei stata al vertice della nostra graduatoria settimana scorsa con Estate ABB, che era già fuori, però quest'estate e credo anche l'estate prossima, con un piccolo ritocco, no, continua a dare un po' il ritmo dell'estate d'amore, dell'estate da vivere al sole, ed è un pezzo che ha allungato l'estate. Adesso vieni fuori, perché non ti fermi mai, con Atuna Dance. Dal titolo sembrerebbe un pezzo scatenato e scatenante, in realtà è quasi una mid-tempo, no? Un po' più lenta, da ballare con eleganza, con un'andatura quasi reggae, giusto?
1: Sì, sì, poi in quattro lingue.
0: Uh-huh.
1: Mischiare le lingue, le mischia le lingue, vedi, c'è napoletana, c'è inglese, c'è indonesiana, perché sono originaria, sono indonesiana e... è bello così mischiare quella tutto quattro parole, diventare un bel canzone.
0: Eh sì, hai questo accento inconfondibile. Qualcuno ti dice: oh, ma da quanto tempo è che stai in Italia e parli l'italiano ancora in maniera non del tutto fluida? Innanzitutto hai una difficoltà in più, perché sei in Campania e magari prendi più l'accento campano che non quello italiano, perché sai che è una vera e propria lingua, no? Cioè lì c'è veramente una cultura radicata del parlare, di ogni tipo di espressione, una culla di mille arti, e quindi sei addirittura in difficoltà, ma parli l'inglese, alcune sfumature della lingua araba, appunto l'indonesiano, hai voglia, sei una specie di vocabolario vivente, no?
1: Sì, sì, è vero.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Allora, avrai una puntata in Europa dell'Est, mi sembra, e poi sarai anche in Turchia, attenzione, dove ti hanno chiesto anche di cantare in turco, quindi dovrai aggiungere un vocabolario alla tua già nutrita libreria.
1: Sì, sono belli, bella, mi piace, perché la musica turca è proprio, ti fai proprio sempre come le ballare, come proprio molto positivo, come allegra, molto allegra, proprio allegra, proprio mi piace proprio.
0: Eh beh, insomma, creatività senza confini. Mi raccomando, per la copertina del disco in Turchia, il color turchese è quello consigliato, no?
1: Sì, perché... magari riesco a fare video, fare videoclip.
0: Sì, un videoclip sicuramente verrà fuori, sicuramente se dovessimo essere invitati noi a dover mettere le mani in pasta, sai che lo facciamo con piacere.
1: Sì, però questa canzone non è proprio mio inedito, però è solo un cover, però canzone che già conosco,
0: certo,
1: tutto il
0: certo.
1: Mondo, è canzone bellissima, io ho innamorato questa canzone da tanti anni, che magari riesco a portare questa canzone, e mo c'è possibilità di spingere, c'è concorso che di portare magari con lingua turchese,
0: Sì.
1: Sta imparando, io sto ancora studiando, spero riesco tra un mese, Sì,
0: e allora buono studio alla scolaretta a Tuna, sì, che è sempre sì, sui libri,
1: vabbè, tutti i giorni sempre facciamo sempre studiare tutti i giorni sempre.
0: Eh sì, grazie per averci spoilerato questa cosa, ma andiamo per ordine perché intanto ci godiamo e ci gustiamo questa A Tuna Dance che entra quindi in graduatoria in posizione 25. Ciao Tuna, grazie, alla prossima.
1: Ciao, alla prossima. Ciao,
0: ciao, ciao. Eccoci qua con A Tuna.

dance che mette in pratica ciò che vi dicevo. Atuna è abituata molto a sentire, qualche volta sicuramente anche a parlare, la lingua campana a fianco a quella italiana, dal momento che è di istanza quando è da noi in Italia sulle isole, quindi più precisamente ad Ischia, quindi figuriamoci un po' che bei paesaggi, ma lei attraversa

ma sempre nella parte buona della classifica, chi c'è? La nostra Super BB National, con questa coinvolgente, per usare un eufemismo,

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Armagone Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar.fm alt radio Algo Day.
3: From 7ba.fm/alter radio Algo Day.
4: Ci siete tutti, ma proprio tutti, benvenuti a una nuova puntata di Algo Day insieme a Consuelo, grazie alla redazione di 7va.fm e alle 80 altre radio collegate. Ragazzi, oggi voglio fare un gioco con voi, subito. Pensate a una parola, una qualsiasi, magari pensate a un grazie, oppure scusa, o magari impossibile. Ecco, quell'insieme di lettere che avete appena pensato ha un potere immenso. Può guarire o può ferire, può aprire una porta o tirare su un muro. Oggi parliamo dell'importanza delle parole. Lo scrittore e magistrato Gianrico Carofiglio ha scritto un libro bellissimo che si chiama Le parole controtempo, in cui spiega che le parole sono come la dinamite, vanno maneggiate con cura. Spesso le usiamo a caso, le buttiamo lì senza renderci conto che le qualità delle nostre parole determina la qualità delle nostre relazioni e persino dei nostri pensieri. Mentre ci ascoltiamo questo pezzo, provate a pensare qual è la parola che avete detto più spesso oggi o qual è la parola che potrebbe aver fatto male.

0: Uno dei più grandi capolavori della musica italiana contemporanea, Le tue parole fanno male, di Cesare Cremonini, che proprio cade a pennello sull'Olgo Day di oggi, dove stiamo riflettendo su quanto pesano le parole che usiamo ogni giorno. C'è una scena cult del cinema italiano nel film Palombella rossa di Nanni Moretti, in cui il protagonista urla una frase rimasta nella storia: le parole sono importanti. La vogliamo sentire, la vogliamo ascoltare, proprio quella clip? Facciamola.
1: Mi ricordo il movimento degli indiani cicorioni. Mi dissero che dovevo requisire 2 aerei per portare il loro movimento in Perù alla festa del sole. Poi dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente.
2: Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto.
1: Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America. Per cui in Italia non...
3: È stupenda questa battuta.
1: Non è una battuta. Non era una battuta.
3: No, io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
1: No, che dice?
3: No, forse ho toccato un argomento che non...
1: No, no, no, l'espressione non è l'argomento, non è l'argomento, no, non è l'argomento, è l'espressione,
3: preferisce...
1: matrimonio a pezzi, ecco, ma come parla?
3: Rapporto in crisi, però è così kitsch.
1: Kitsch. Ma dove l'ha andata a prendere questa espressione? Senta, dove l'ha andata a prendere questa
3: espressione? Io non sono alle prime armi.
1: Alle prime armi, ma come parla?
3: Anche se il mio ambiente è molto cheap.
1: Il suo ambiente è molto?
3: È molto cheap.
1: Come parla?
3: Senta, ma lei è fuori di testa.
1: E tu? Oh! Come parla? Come parla? Le parole sono importanti. Come parla?

confini del mio linguaggio sono i confini del mio mondo. Significa che se non abbiamo le parole per descrivere un'emozione, quella gioia o quel dolore, faremo fatica persino a provarli fino in fondo. Più il nostro vocabolario è ricco, più la nostra vita diventa sfaccettata e colorata. Quando etichettiamo qualcosa, in realtà la stiamo creando. Ma c'è un aspetto ancora più profondo. Le parole difendono la nostra libertà. Se facciamo un salto nella grande letteratura mondiale, non possiamo non pensare a Orwell e al suo capolavoro 1984, 1984. Nel libro il potere dittatoriale inventa la neolingua, un linguaggio in cui le parole vengono progressivamente ridotte e cancellate. Perché? Perché Orwell aveva capito una cosa fondamentale. Se riduci le parole a disposizione delle persone, riduci la loro capacità di pensare, di ribellarsi, di esprimere emozioni complesse. Meno parole abbiamo, più siamo manipolabili. Usare un linguaggio ricco, preciso e consapevole è il nostro più grande atto di libertà quotidiana. Quindi non lasciamo che il nostro vocabolario si impoverisca.

La versione di Silvia Mezzanotte di Non abbiamo bisogno di parole, che purtroppo ci dispiace ma dobbiamo interrompere per questioni di tempo. Vola il tempo, anche oggi è volato. Vi lascio una sfida veloce. Usate una parola che non dite da tempo, ditela a un collega, al partner, ditela a voi stessi davanti allo specchio. Sostituite i devo fare con i voglio fare. Ci sentiamo alla prossima puntata.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

0: Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano, passione vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende tra l'altro un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Nel testo anche la norma per cui un minore viene allontanato dalla famiglia se i genitori non studiano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, sono previste multe fino a 1000 euro. Incontro tra Donald Trump e Xi Jinping in primo piano, abbiamo fatto enormi progressi, la Board of Trade è un meccanismo completamente nuovo dal successo incredibile, ha commentato Trump. Sono qui su invito del presidente Trump per coltivare la nostra amicizia, espandere la cooperazione e promuovere il benessere dei nostri popoli, le parole di Xi Jinping. La cronaca, nessun risarcimento alla famiglia per la morte di Michele Merlo, giovane cantautore di Rosa Vicenza in arte Mike Bird e star del programma Amici, scomparso nel 2020.

31 a 28 anni per una leucemia fulminante all'ospedale maggiore di Bologna. Lo ha deciso il Tribunale Civile di Vicenza, ritenendo inesistente il nesso causale tra decesso e ritardo della diagnosi. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato a Busto Arsizio Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo di pena per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa indebita a percezione del reddito di cittadinanza. Economia. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Questo significa che circa 24 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF. E quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi del 2024. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. Allenamento al completo questa mattina per gli azzurri a Coverciano, l'ultimo prima della partenza per Roma, dove domani alle 20.45 affronteranno il Belgio per il primo dei quattro impegni in programma di Nations League. Sempre più probabile il debutto del centrocampista del Cagliari, Alessandro Romano, uno dei giovani chiamati da Roberto Mancini, che anche oggi si è intrattenuto in campo con il giocatore. Il CT ha provato a lungo anche la coppia Pio Esposito-Kin. Un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio è il ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. E proprio il ventenne Alessandro Romano, dopo aver fatto tutta l'altra fila giovanile con la Svizzera, ha scelto di cambiare accettando la chiamata in nazionale della CT Mancini. Una decisione che potrebbe costargli caro. Secondo fonti svizzere, infatti, la Federcalcio elvetica sarebbe intenzionata a farsi restituire parte di quanto è investito su di lui attraverso il programma futuro. E non sarebbero pochi soldi. Si stima una spesa indicativa complessiva compresa tra i 100.000 e i 150.000 franchi svizzeri. Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43.247. Kimi Antonelli secondo, nonostante abbia girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà invece il giorno del Gran Premio alle 13. La vela. Napoli alza il sipario sull'America's Cup, la via alle regate preliminari nel Golfo. Da domani 9 a C40 si sfidano nel bacino partenopeo tra Fleet Race e il Match Race finale. Una 3 giorni di competizioni ad altissima velocità. In acqua scenderanno 9 scafi appartenenti a 6 team: Emirates Team New Zealand, Luna Rossa Prada Pirelli, Ineos Britannia, Alinghi, Red Bull Racing, American Magic e Orient Express. La seconda sessione della prima giornata degli europei di canoa slalom, competizione che si svolge a Ivrea fino a sabato 26 settembre, propone le gare a squadre per quanto concerne il kayak e la canadese. L'Italia chiude con il lusinghiero bilancio di un oro conquistato dalla canadese femminile, un argento ottenuto dal kayak femminile e il bronzo della canadese maschile. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì un rapido impulso instabile da nord scivola verso l'Adriatico e il sud, portando instabilità soprattutto sul versante Adriatico centro-meridionale al sud, con acquazzoni temporali che però rapidamente tenderanno a esaurirsi a partire da nord. Insisteranno al più tra Sicilia e Calabria a fine giornata. Al centro-nord invece tempo più stabile, asciutto, anche se con degli annuvolamenti presenti in Val Padana, specialmente a inizio giornata, e un generale calo termico ovunque per l'ingresso di queste correnti da nord, venti di boro, di grecale anche sostenuti, che porteranno temperature non oltre i 21-23 gradi sul versante adriatico, qualcosa in più invece sui settori tirrenici. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play, 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

luci senza guerra, fucili carichi tenuti sotto chiave, diplomi incorniciati appesi alle pareti, Tarantono assieme ai tappeti. Ciò che pian piano è perduto,

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano, passione vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sulla scuola che comprende tra l'altro il tetto agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab. Orgogliosa di questo risultato, ha detto la Meloni. Il decreto scuola è una vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, il commento invece della segretaria Dem Schlein. Roma smentisce la notizia riportata da Il Mondo secondo cui 007 statunitensi avrebbero raccolto informazioni di imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Intanto però la Moldavia denuncia che 4 droni russi hanno violato il suo spazio aereo e almeno uno è esploso al nord. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato ieri mentre era impegnato a montare in fune la nuova illuminazione dell'anfiteatro a Roma. Lunedì verrà affidato l'incarico per svolgere l'autopsia. L'Etna torna a eruttare. L'attività del vulcano siciliano ha generato una nube eruttiva alta 4 km. Lo scalo di Catania resta operativo ma con grosse limitazioni. Gli atterraggi dalle 13.30 e almeno fino alle 21 sono passati da 10 a 5 all'ora. Tennis, Billie Jean King Cup 2026.

E l'Italia torna in semifinale per il quarto anno consecutivo. Una straordinaria rimonta delle azzurre contro la Cina, trascinate da Jasmina Paolini, che vince sia in singolare che in doppio con Sara Errani. Sabato la semifinale contro l'Ucraina nel remake dello scorso anno. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. 4 milioni sottratti alle aziende fallite, denunciate 3 persone. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Belluno hanno rivelato un ammontare di 4 milioni di euro distratti da 3 aziende operanti nel settore alberghiero e della ristorazione, successivamente fallite. 3 individui sono stati denunciati per presunte bancarotte fraudolente e autoriciclaggio, in relazione ai dissesti dichiarati dal Tribunale di Belluno. Incendio boschivo a Colle Santa Lucia, proseguono le operazioni di spegnimento. Le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo che da mercoledì interessa il versante sopra la SR 203 a Gordina, tra Rucavà e Cernadoi, nel comune di Colle Santa Lucia, continuano anche oggi. Durante la notte, alcuni focolai sono rimasti attivi nelle aree più impervie del bosco, richiedendo un costante monitoraggio da parte dei vigili del fuoco. Parco di Lambioi, inaugurazione con polemica. Degrado e ritardi, nulla da festeggiare. L'inaugurazione del parco fluviale del Piave ha segnato la conclusione dei lavori di riqualificazione dell'area, ma ha suscitato critiche riguardo ai ritardi e alle condizioni attuali del parco. Le discussioni sul futuro della spiaggia del capoluogo sono state riaccese, evidenziando le perplessità dei cittadini. Vertenza Hydro, la FIMCISL, ancora troppi nodi da sciogliere. Il confronto tenutosi lunedì presso la sede mestrina di Veneto Lavoro ha messo in luce numerosi punti critici riguardanti il futuro dei lavoratori Hydro. Hanno partecipato i vertici di Hydro, del gruppo Cortese, le organizzazioni sindacali FIM, FIOM e UILM, le RSU dello stabilimento di Feltre, l'unità di crisi della regione e Confindustria Belluno. Volontariato al centro, sabato 120 associazioni in piazza a Belluno. Sabato 26 settembre, Piazza dei Martiri, e le aree circostanti di Belluno ospiteranno la manifestazione Volontariato al Centro, che vedrà la partecipazione di 120 associazioni. L'evento, in programma dalle 9 alle 13, rappresenta la terza edizione dell'iniziativa promossa dal Comune di Belluno in collaborazione con CSV Belluno Treviso e Comitato d'Intesa. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: La voce della Val Belluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Simone.
1: Radio Meano. Musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno. Per accompagnarti ovunque tu sia.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento,

mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Alexa, apri Alberto De Gennaro.
1: Buon ascolto del programma di Alberto De Gennaro, Remember. In onda in tutta Italia, in FM e in tutto il mondo dal web. Ora in riproduzione. Alberto De Gennaro.
2: Stiamo per entrare nell'anteprima di Remember.

Quanti ricordi di gioventù! Avevo circa 17 anni quando il mio percorso radiofonico si incrociò con quello di Maurillo e il Conte Max. Era estate e tutto iniziò con una mia frase rivolta a loro due. Ragazzi, per le prossime ferie ho una sorpresa. Cosa ne dite di una bella vacanza intelligente? E loro mi risposero: perché? Cosa fai tu? Non vieni? Da lì capimmo che nello staff ci voleva qualcuno di austero e serio. E alla fine trovammo Margherita, colei che sarebbe diventata la regista di Remember.

Eh sì, bella gente, noi eravamo come i Beatles in quattro, ma per la verità alle nostre spalle c'era un produttore, tale Vittorio Veneziano, il quale aveva una moglie sempre scontenta, che gli disse: al mio compleanno potresti farmi un bel regalo, che so, con qualcosa che vada da 0 a 100 in pochi secondi. Vittorio ci pensò su, poi si presentò con una bilancia pesa persone. Non si ebbe più notizie di lui per anni, finché venne ritrovato in un'isola della Papuasia da naufrago.

Dietro il sound di chi aveva negli anni 70-90 una radio accesa, ascoltandoci oggi esclamerà: wow, questa l'ho già sentita! Ma non arriva dall'America, perché dietro alla produzione c'è lo zampino italiano del bolognese Mauro Malavasi e loro sono i Change di A Lover's Holiday.

Giovedì 24 settembre, una serata che non è mai uguale alle altre perché il variopinto panorama della playlist sta per dischiudersi con il meglio di noi, della redazione di Remember. Impossibile, dite? E allora seguiteci sino alla mezzanotte. Se non ci riusciremo, offriamo da bere a tutti.

Ci vuole il senso del ritmo che lasci una firma per diventare interprete della musica funk. Lo disse Hamilton Boannon, colui che grazie alla Motown Records influenzò l'house music, il pop e la disco. Ed oggi lo ascoltiamo.

0: Forte e malinconico, una melodia impossibile da dimenticare e quella sensazione che il tempo per qualche minuto possa davvero fermarsi. Uno dei brani che ha definito l'anima della Dream Dance anni 90. E voi, dove lo ascoltavate? In discoteca? In auto? O direttamente a casa dallo stereo?
1: Alberto De Gennaro presenta Remember.

Può bastare una sola playlist per svoltare in positivo ogni giornata, una sorta di antidoto contro i pensieri negativi. Se avete bisogno di rigenerarvi, per voi c'è Remember, gli anni 70-90 internazionali.

di pensare, di vivere sentendosi liberi, dell'interpretare un brano che parla di speranza. Questa è la più grande ricchezza che un popolo possa ambire. Noi possiamo essere come un pittore che prima sogna i propri dipinti, poi dipinge i suoi sogni. E con Freedom abbiamo utilizzato la capsula del tempo trasportandovi nel 1990. Lui, George Michael.

Poetica e illuminante la frase usata dalla regista Margherita nel Fuori Onda. Ella dice che la musica non è solo quello che senti, ma quello che riesci a far sentire al cuore. E noi siamo andati alla ricerca del cuore compositivo di chi, con un legame indissolubile con le sette note del pentagramma, è riuscita ad aggiungere un tassello al patrimonio della musica internazionale. Ascolta il tuo cuore, Roxette!

Ci sono canzoni che appartengono al passato e poi quelle che sembrano create oggi, come se il tempo non le avesse mai scalfite, e che siano riprodotte su vinile o cassetta di una volta o tramite Spotify, ascoltarle è sempre una grande emozione. Leona Lewis dice: "Some people wait a lifetime." Alcune persone aspettano una vita. Voi invece non indugiate a seguire questo brano.

Dopo una canzone come quella poc'anzi ascoltata, alzi la mano che ha bisogno di una piccola pausa di almeno un paio di mesi dalla routine quotidiana e dallo stress. Se poi possiamo ottenere anche 1 milione di euro e uno yacht da 16 metri, significa che accanto a voi ci sta il genio della lampada con i 3 desideri da esaurire.

0: Ogni fine estate ha una sua colonna sonora ben definita. Quale è stata per voi la più rigenerante? In che anno vorreste essere catapultati per ricordarvi la brezza marina, il profumo della salsedine e lo sdraio accanto alla turista thailandese che vi propose uno dei famosi massaggi thai, talmente tonificanti da farvi ringiovanire di almeno 20 anni. Summer of 69.
1: Remember, O Thursday Live, the best broadcast in the world with international music from the 3017 in Etis. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Un viaggio on the road non è solo una strada da percorrere, ma una storia da vivere. Sono le deviazioni, le soste e quei piccoli momenti lungo il cammino a trasformare il percorso in una meta indelebile. Sweet Home Alabama.

Il nostro direttore artistico ha curiosamente acquistato un escavatore che ora, con un operaio, sta lavorando alla creazione di 4 voluminose buche nel giardino condominiale dell'emittente. Questa è una cosa alquanto anomala, perché a ben pensarci il nostro team di Remember è composto proprio da 4 elementi, come i Beatles, i Queen, i Metallica, gli U2. Dico, non sarà il caso di indagare?

A proposito di Bono & Company, il gruppo irlandese in chiave rock ci ha condotti nella strada dei sogni con Street of the Dreams, ma un'ennesima traccia è in arrivo dalla playlist del Conte Max e anche in questo caso parla di sogni.

Pete Townshend degli Who una volta disse: il rock probabilmente non eliminerà mai i problemi di chi ascolta, ma ti permetterà di ballarci sopra. Vogliamo provarci?

0: Come sempre, una puntata speciale non può che avere al suo interno un racconto di musica ed emozioni forgiate dal viaggio di chi, già dall'inizio delle prime note, è in grado di farle esplodere con una festa. 1985, Ricky Martin.
1: Whoa!

0: Mi succede una cosa strana con il portoricano Ricky Martin e la sua musica. Ogni volta che lo ritrovo in selezione mi cresce la voglia di pastejonna, la versione locale della lasagna con carne macinata, e sono preoccupato. Perché? Se dovessi ascoltare tutto l'album dei norvegesi Ha-Ha, non è che poi dovrei mangiare per settimane merluzzo artico e il famoso salmone norvegese?
1: Remember, Hotels Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 30s, 70s, 90s. The best artist of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Ai ai ai, brutte notizie per la band tedesca degli Scorpions. Il quintetto ha annunciato il rinvio di tutti i concerti rimanenti nel 2026, un calendario che salterà al prossimo anno a causa di circostanze impreviste, ma non meglio specificate. Torneranno dunque nel 2027 con un tour europeo nell'ambito dei 60 anni di carriera. E a noi rimane un unico modo per ascoltarli, la radio.

A proposito di concerti, i nostri solerti ricercatori mediatici hanno evidenziato al sottoscritto che i Simple Minds torneranno in Italia nel 2027 con due appuntamenti imperdibili nell'ambito di un tour europeo. In calendario il 16 aprile all'Unipol Forum di Assago di Milano e il giorno successivo all'Unipol Arena di Bologna. Nel frattempo, nuovo album e nuovo singolo per la rock band di Glasgow.

Quando ci si accorge che la musica riesce a far vibrare l'anima, si ha come la sensazione di essere innamorati per la prima volta. E forse per questo Don't You Forget About Me significa non ti dimenticare di me.

1947, una data importante per l'ufologia mondiale, visto che in quell'anno gli alieni precipitarono nel New Mexico. Ma poca cosa in confronto al 1946, perché in quella data nasceva a Zanzibar Farrokh Bulsara, universalmente noto nel 1970 come Freddie Mercury, frontman dei Queen.

se fosse ancora tra noi avrebbe 80 anni. Non soltanto la voce dei Queen, come spesso viene etichettato, ma uno degli artisti più carismatici, audaci e riconoscibili della storia della musica, con una capacità rarissima: essere eccessivo o vulnerabile, monumentale ed intimo nello stesso momento. E noi, che non siamo vecchi ma siamo saggi, tutto questo lo apprezziamo ancora.

Quello che è giusto fare rimane giusto anche se pochi lo fanno. Quello che è sbagliato rimane sbagliato anche se lo fanno in molti. Ascoltare Remember non è mai tempo perso, perciò fatelo. E voi, siete dal lato giusto o da quello sbagliato della carreggiata? Pensateci, perché la mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.

Ho bisogno di te stanotte, lo dicevano gli NSX. Sentendo quanto da loro cantato, la mia consorte ha telefonato in radio dicendomi: ti aspetto, ma non fare come quella volta in trattoria con il cameriere Piacione che ti disse: cosa porto da bere a lei e alla sua bellissima signora? E tu gli hai risposto: bellissima, portaci quello che ti sei bevuto tu.

0: Ho sentito una leggenda che c'è gente abituata a cambiare stazione radiofonica di continuo, finché non si ferma ascoltando Remember. In Giappone si dice: se perdi l'autobus, forse hai evitato un incidente. Se qualcuno se ne va, forse hai fatto spazio per chi arriva. L'universo ti guida in modi che all'inizio sembrano casuali, ma fidati delle deviazioni, soprattutto se il guru è Alberto De Gennaro. E la Madonna, oh, non si può mai scherzare!
1: Remember, O Thursday Live, the best broadcast in the world with international music from the 3017 in Etis. The best artists of music that made history, led by Alberto De Gennaro.

0: E mentre passava la canzone di Madonna, non mi vergogno a dirvi che io e i miei colleghi occupavamo il tempo a giocare a poker, visto che in redazione siamo in quattro. Poi, ad un certo punto, il conte Max, autore della playlist, è svenuto.
1: Collasso?
0: Non lo so, regista Margherita, non sono stato lì a guardare che carte aveva. Anche il 118 al telefono me lo ha chiesto. Collasso? Tutti fissati con le sue carte. Ma se aveva una doppia coppia, che cambiava? Non lo salvavate?

la serie Meteore, ricordo che questo brano degli Opus ebbe un grande successo radiofonico nel 1985 ed è così che il gruppo austriaco ebbe l'onore di sapere che, 4 anni dopo, Diego Armando Maradona usò proprio quel brano per il riscaldamento pre-partita con la sua squadra, il Napoli.

Viaggi on the road attraverso la storia 70-90 internazionale. E se voi poteste andare a ritroso nel tempo, quale artista vorreste rivedere e in quale luogo? Il collega Maurillo mi ha confessato: vorrei tornare a Woodstock. Io mi sono complimentato per la sua scelta, per le grandi celebrità di quell'evento. E lui? No! Perché le ragazze erano tutte in topless e professavano l'amore libero.

Il mio direttore artistico mi ha spoilerato che ogni volta che muore un attore rifanno vedere tutti i suoi film più belli. Quindi, De Gennaro, se la tua ora arriva, ti prometto che replicheremo le tue trasmissioni. Non so se devo sentirmi lusingato o toccarmi gli zebedei, ma se dovessi scegliere la colonna sonora adatta al mio momento del trapasso, gradirei ascoltare questa.

regista Margherita, dimmi che abbiamo terminato il programma che da mezz'ora mi scappa la pipì. No, non riesco nel pappagallo. L'ultima volta mi ha beccato proprio in quel posto lì. Ma cos'era poi? Un ara brasiliano? A proposito di Brasile,

non è finita finché non è finita. Maurillo, mio autore, ti ricordi gli anni 80 quando avevamo entrambi una zazzera di capelli lunghi, la barbetta sotto il mento e aiutammo tre suorine rimaste appiedate con una 128 Fiat all'altezza di Ronco Bilaccio sull'Appennino Tosco Emiliano, e proprio mentre andavamo in Emilia Romagna a intervistare Vasco Rossi? Erano morigerate, caste, contegnose, ma quando seppero chi dovevamo incontrare, ti rammenti cosa esclamarono?

Caro pubblico, se volete ricordarvi di me e della trasmissione che ritroverete anche la prossima settimana alla stessa ora, fate questo. Andate in un bosco, portate a casa una pigna, ma che sia non ancora aperta. Vi rammenterete di colui che viene apostrofato dal direttore della radio come lo speaker con le pigne in testa. Grazie in anticipo per aver fatto qualcosa per me. In redazione Margherita Maurillo e il Conte Max. E naturalmente Alberto De Gennaro, l'uomo che sussurrava alle pigne. Aspetta, ma non era ai cavalli? Vabbè, ormai è andata.

Benvenuti a bordo, allacciate le cinture ovunque voi siate. Oggi parliamo dell'invenzione che ha cambiato le nostre vite, i voli low cost. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.

I voli low cost, quei magici viaggi in cui il biglietto costa meno di una pizza margherita, ma se sali con il fiatone ti fanno pagare il supplemento ossigeno premium. Ieri ho prenotato due voli, uno per Madrid e uno per Napoli. Interagite con noi, scrivetemi su WhatsApp il numero nella pagina Facebook di Viaggiando per raccontare le vostre storie ad alta quota. Vi ricordo di interagire con le pagine social di Radio Programma. Metteteci un like. Se il programma vi piace, ditelo in giro. Se il programma non vi piace, ditelo lo stesso. Quando fate un biglietto low cost, oltre a scegliere gli orari, la cosa che vi fa perdere veramente più tempo prima di cliccare su paga è il bagaglio. Lo porto? Non lo porto? Se lo porto, di che grandezza? Lo carico in stiva? Lo metto in cappelliera? Siete più da bagaglio estivo o più da zainetto? Fatecelo sapere.

Siete su quell'autostrada americana che vi porta all'aeroporto, eh? Maynard Ferguson, Gonna Fly Now. Perché la grande musica degli anni 70 è intramontabile.

e andiamoci in California. Prepariamo il bagaglio a mano. Avete presente quello stampo da plum cake che c'è in tutti gli aeroporti? L'avete presente? Quello strumento di tortura medievale dove infilare il tuo zaino? C'è gente che, pur di non pagare i 40 euro di supplemento, si presenta all'imbarco vestita a cipolla. 3 maglioni, 2 giacche, tasche piene di mutande e caricabatterie. Tutti sembrano degli stuntman pronti a lanciarsi nel fuoco, invece devono solo andare ad Ibiza. Attenzione alle misure, le low cost includono nel prezzo del base del biglietto la borsa piccola, 40 per 20 per 25. Quindi comprate lo zaino furbetto online e misuratelo da pieno. Se non entra nello stampo, preoccupatevi, oppure comprate la pompa aspiravuoto, se no pagate la penale.

Lenny Kravitz, Fly Away. Dopo che avete scelto il bagaglio, quale tipo portare? Imbarco prioritario o non imbarco prioritario? Il dramma del posto. Oggi si vola, ragazzi, e si impara anche a volare. Foo Fighters, Learn to Fly. Alzate il volume, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show. Il vostro comandante adesso viene a controllarvi le cinture se sono allacciate.

Mi stanno scrivendo: ma quanto ti stai divertendo oggi? Basta leggere i vostri messaggi. C'è Roberto che dice: faccio passare lo zaino spalmandoci la vasellina. Consiglio a Roberto per il suo prossimo viaggio in Islanda di usare del grasso di foca. Pazzesco. Mancano pochi minuti al decollo. Voglio farvi questa domanda: perché quando aprono l'imbarco di un volo low cost scatta l'ansia collettiva? Tutti in piedi a fare la fila anche se i posti sono numerati. Nessuno vi frega il sedile. L'unica fretta reale è lo spazio in cappelliera, magari. E poi?

0: It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think.
1: È ironico, dice Alanis Morissette. Aveva paura di volare, fece la valigia, diede un bacio d'addio ai suoi figli, aspettò tutta la vita di prendere quel volo. E mentre l'aereo stava per schiantarsi pensò, bene, non è perfetto, è ironico. Tra poco i vostri messaggi sui posti in aereo. Ma poi voi che prendete il posto prioritario, che salite per primi, lo sapete che senza di noi, che saliamo per ultimi, l'aereo non parte? La vendetta degli ultimi.

One Way Ticket to the Blue. Marco da Milano ci ha scritto: io e la mia ragazza abbiamo prenotato un volo low cost insieme, non abbiamo pagato il supplemento per i posti vicini. Risultato: lei in fila 4, io in fila 32 vicino al bagno. E la cosa peggiore è che lei ha passato il volo a chiacchierare con un sosia di un calciatore. Questi sono gli algoritmi spietati dei voli low cost: se non paghi ti separano. È una strategia psicologica. Però calcola che se il sosia era quello di Ronaldo, tu rischiavi di scendere da solo dall'aereo. Non lamentarti, meglio vicino al bagno.

questa proprio dobbiamo volare. Voliamo alto. Voliamo alto fino al paradiso, ce lo dice Molella. Muovete quei glutei.

voi siete il mio ossigeno. Erika ha scritto: aciterbolina, molella, il DJ della mia gioventù. Non era proprio aciterbolina, però ci siamo capiti. Elena da Roma ci scrive: sono appena atterrata da un volo low cost, proprio ora. Volevo solo dormire. Ma da quando siamo decollati è stato un continuo i profumi, il gratta e vinci, le sigarette elettroniche. Adesso stanno vendendo anche gli abbonamenti ai mezzi pubblici di città in cui non metterò mai piede. Questo è il rischio del volo low cost. Non è un viaggio, è un mercato rionale con le ali. Mancano solo le mozzarelle fresche e il tipo che urla un euro tre pezzi. Lo fanno perché i biglietti costano talmente poco che le compagnie guadagnano tutto con le vendite a bordo. Voi mettetevi le cuffie, la mascherina e fate finta di essere svenuti. Aciterbolina, vendono anche le mozzarelle, mi scrivono.

Ellie Goulding, Sigala, Hallock, All By Myself. Ricordatevi che sulle aeree si paga solo con la carta di credito, niente contanti. Dopo parliamo degli aeroporti fantasma. Adesso, Rosalia, are you ready to fly? Sei pronto per volare?

Rosala, la regina del rave dance degli anni 90. Questo è un pezzo del 1992.

This World's Dua Lipa. Se all'aeroporto usate la carta d'imbarco elettronica, mi raccomando, il telefono deve essere carico. Fate una figura barbina se con la batteria al 2% perché state sempre lì a chattare, arrivate al momento clou e si spegne il telefono. E poi lo riavviate e la compagnia giustamente vi chiede l'aggiornamento dell'app. Siate preparati, telefono carico, app aggiornata. O fate come noi vecchietti, stampatevi la carta d'imbarco.

Oppure fate lo screenshot, però, se la batteria non c'è. Gioie e dolori dei voli low cost. E anche scegliere l'aeroporto.

Un uomo corre disperato verso il fondo dell'aereo e urla all'hostess: mi scusi, dov'è la toilette? È un'emergenza. L'hostess sorride gelida: in fondo a destra, signore, la tariffa base è 2 euro per l'apertura della porta, 50 centesimi al minuto per la luce e 1 euro a strappo per la carta igienica. Ma io ho solo 50 euro. Nessun problema, le diamo il resto in buoni sconto per i gratta e vinci sul prossimo volo. Ho i ghostwriter, non ho i follower. Silvia ha detto che ero molto rock, ero. Ma non si finisce mai di essere rock, soprattutto su Viaggiando Night and Day Radio Show col vostro pilota pazzo Saverio Lombardi. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

state volando senza aver pagato il biglietto. Perciò si chiama viaggiando.

One of Us va Max. Dicevamo, poi ci sono gli aeroporti fantasma. Se n'è accorto Roberto da Malpensa. Ho comprato un volo super economico per Bruxelles. Solo che quando sono atterrato ho scoperto che l'aeroporto era Charleroi, praticamente un'ora e mezza di bus dalla città. Ho speso più di navetta che d'aereo. Il trucco numero uno delle compagnie: ti dicono Parigi, ma arrivi a Beauvais, che è quasi in Normandia. Ti dicono Francoforte, ti ritrovi ad Alm, tra i boschi e tra i lupi. Prima di fare click, controllate se l'aeroporto è lontano dalla città e il volo è stracciato. Forse conviene prendere un volo normale. Vi costa lo stesso, ma evitate di perdere 3 ore della vostra vita. Evitate di non andare in paradiso.

Ci sono migliaia di miglia tra me e il paradiso. Ci sono migliaia di miglia tra me e te. Medusa. Preparatevi all'atterraggio, fra 8 minuti si atterra. L'atterraggio, finalmente le vostre ginocchia sorridono al solo pensiero di staccarsi dalla poltrona di fronte. In cabina si spengono le luci, guardate le lucette del corridoio, si illuminano le uscite d'emergenza, controllate di aver messo tutto nella borsa, di avere la cintura allacciata e il finestrino con lo scurante aperto. Viaggiare low cost è un'avventura fatta di borse schiacciate, di sedili che non si reclinano, di posti improbabili. Ma ammettiamolo, ci permette di vedere il mondo con pochi spiccioli. Se il vostro volo low cost accumula più di 3 ore di ritardo in arrivo, non in partenza, in arrivo, avete diritto a un risarcimento che va dai 250 ai 600 euro, a meno che non ci siano condizioni meteo avverse. Se cercate il ciclone Camilla. Quindi conservate la carta d'imbarco. Per i vostri reclami, ovviamente. Il problema dello zaino è che all'andata è tutto stirato, tutto piegato, al ritorno è tutto un caos. Cosa fate voi? Buttate i panni? O vi mettete a fare dei piegamenti improbabili? Potete sempre mettervi le mutande nella tasca del giubbotto, eh?

Ai pellegrini per Santiago ricordo che le bacchette non possono essere imbarcate, bisogna metterne nella stiva. Idem i coltellini.

È il comandante che vi parla. Stiamo per atterrare. Restate con le cinture allacciate. Non si fuma sull'aereo, ricordatelo. Avete difeso i vostri zaini dalle gabbie plum cake del gate. Siete sopravvissuti alle televendite e ad alta quota. Ovunque stiate volando, viaggiate leggeri, non correte al gate, godetevi il viaggio.

Il vostro speaker itinerante per un'ora vi ha portato in giro con un aereo low cost. Speriamo che non finisca il carburante.

Il nostro viaggio continua con gli Aerosmith. 4 minuti e 55 di puro godimento. Il viaggio è sempre il nostro.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.